Nous essen Alexi et Markus, et vous êtes là, RTR.

Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Cui nos lungatg nel betsch pert fatsch, sans il patratsch strousch voll tarvatsch. Lungatg a met, ce exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevo, ed in nos cor betsch cultivo, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard del mondo.

L'œuf in pell d'Armand Planta. L'Arlecchin dix la vardà pigliant pel nas ad un eccel. Moltagnin nesch parmalada mince spass ci s'fa cun el. In giunno gess, mos ves el œuf in pell.

0: Las novitats de RTR.
1: Actualmein vegnis l'iniziativa na Gina Svizra de 10 milions refusada, quai muss la seconda ricerca da GFS Berna. Actualmein ellas interpresas pitschnas e mesaunas in Svizra pli pessimisticas che durant la pandemia da corona, quai muss in ricerca dalla NCZ. E Laura, levant mesi poi an plover, il sventa mesi dati sclerides, quai ter 14 grazie Samorezen e 20 grazie Quira. Iele sis, meu nom Urs Müller, BNG. Se la Svizzera avesse votato alla fine di maggio, avesse l'iniziativa na ad una Svizzera da 10 milioni facci naufragi. Tra il referendum contro le smidades del servizio civile fissi dentant vigni strecci. Qua è mossa il secondo barometro da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza dalla SRG SSR.
2: Comprelliamo con la prima ricerca, la fine avril, a tir omis duas ficentes da un movimento. Tir la votazione davanti il sovec civil, an ils aderenz piars vus. E ung sostegnen 48% las regles pli severes per personas che volen midà dell'armada el sovec civil. Gli avril eren quai ung 52%. Ils adversaris an se viu mobilisar e noden usse 46%, 6 punts procentuals de pli. Se migliora la situazione per l'iniziativa na ad una Svizzera da 10 milioni. Era che an ils adversaris se viu gudignà terren. Verton che le forze eren gli avril con mince mai 47% e un equilibrades, volen osa 52% di na all'iniziativa della PPS. Il sostegn ai se reduceus sine un 41%. Adrian Camartin, redazione Casa Federala.
1: En vista la situazione politica mondiale en las interpreses pitschnes e mesaunas svizzeras pli pessimisticas che durant la pandemia da corona. Quai muss in a ricerca che la NCZ facen semen con la scola auta specializzata Kaleidos. Actualmente od il barometro da KMU annual sin il stan il pli bas da pi lanciate dalla ricerca il 2025 pia a mezz la pandemia. Der letzte Tempo al Barometer nu dater minus 4,1 Punkts, us node älter minus 7,3 Punkts. Surtut la facenta con l'exterior seiner Schwede, tranter auter per via della politica de commerzi del Stati Uniti. Speranze fecen dentant las novas technologies. Fac parte della ricerca an redund 500 persones de kader de KMUs Schweizers. In Svizzera vengono vendite bavronde energetiche che contengono da più caffeine che qualche lubi. Quai muss in a prova de controllo da SRF investigativ e dall'emissione Kassensturz. En il focus ein stades Boutiers online e Boutiers che vendien raube d'import. Dieste, wenn je seit bavrondes de stades en labor, contengeven per part markante meinde plikis 160 mg caffeine che in dubiz per mezz liter. Certs bei eis lubeschen de pli caffeine in bavrondes energetiques che la Svizzera. La via dall'Axen tranter Flüelen e Sissikon è da nuovo mai venida serrata tras il sistema d'allarme automatic. La via vien bloccata se i sensors registration in a bova o in a crudata da crappa. Davart las dimensions ne posse a langfarne gines indicazions, a dice la polizia cantunale duri en vers la gentura de novitats kisten STA. Già la domenica la via da transita lai dal 401 segni da serrada per via da crudata da crappa. A Ginevra hanno redunt 900 employati del servizio pubblico da nuovo mai demonstrare contro le misure di Spagna planizzate del 101, quai ha comunicato la polizia. Clamals protesta nel sindicato. Il 101 Ginevra vuol tranter auter bloccare la compensazione da ceregia e becce adattare le categorie da paia als proximi sons. Il sindicato si scuore di una perdita da paia da redunt 5%. E dank della guerra in l'Iran, l'armada del Stati Uniti ha tenor accens indicazions a tacciare una petroliera con una racchetta. Il bastimento sa sta vitt ed aia probablemein emproad entrar in il port da l'insla Chark, uscì l'armada americana. Plirs 100 kilometer en el sit, en la via da Hormus, aia da pliras explosions der lins la Keshem, quae rapporten medias iranaises. L'armada americana a sil suenter comunicia ch'ella aia seta giù racchettas e dronas iranaises. L'Iran aia da nova maina tachal stadis del Golf, quae corresponda rapport dal Kuwait e dal Bahrain de vartetaccias or dall'aria. Tranter il Stadis Unitz l'Iran vala en sesetz in a pausa da combat. Dentant renfacen ome duas varz in a lauter da violar questa pausa.
0: La meteo.
1: L'avant mesi plovi anche per part, il suenter mesi eisi per part sulle lief, en il sit eisi det sulle lief. La temperatura maximale tranter 14 grads en legna di nota, 19 grads en surselva e 20 grads en la regiun da Quira.
3: Quai en stadas las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: La demanda als treis de cercle dur sin undes remonches. Ves de venir in tec, Bibi, direcciun centrum es di, la stata e amintiacas arrivada meteorologica main culanciata del Mainz. Se vais vidi cec in centa e chi va direcciun stat. Exact. Lu cui apus pena massa de dels simvaia. Ein e un pau tema cautor nus alla proxima mesura bicio aslan scheiver al di oz cum vus. Al microfon Anna Celine Quinter, divisil nebiala mesiamna.
3: RTR. Unique.

Nova musica per anciovere in quella da Maun Alva Leaves Dylan con Flow. Al stress de Zirkladur esce Laura ai own stoins di bo optimale oz avamis di forse per fa quei cau asci oz e minci castuna a scheia.

E io il di quei compagni di due rodas che mi hanno dato un set di probiars e biares in del spibials passa temps e temps liber al velo. Oggi al 3 circolatore di nazionale

del velo, quel vin festivals già depi al 1998. A depi al 2008, vin qui di è ufficialmente festivals delle Nazioni Unite. In di per far tens sil traffic plown ad els eventaits de quel, se di quel pe ambient ni è pelatch ne se ne dat. Paia de co, bo forse prendrotz al velo per celebrar intic qui di si meins che insomma pusseuve la vus de fa al viadi alla lavur ne en stizun cum velo che visel in bi di del velo a surtot in a bella mesiamna.

99 Luftballons de la Nena. Oz Aidenton bo el di international dels Ballons, ma bain qua dels Velos, vainus schon thematisau da propos Velos. Ed ad je eschibia facturs popi positivs de wart in Velo, quai ei emitie case scheia, ma i dat e in grom problem, num nade mein ca biars vinien angulai. En Schweizer crescen als engulodis de velos propi als de vozons, aceri circa 36 meli velos che vini annunziai sco engulai al 2021, al 2024 schon varga 54 meli. Se gebesche surtout interessants ein e-bikes nivellos de montagne cavallen un pau de pli forse e quei didel velo e in bien moment bomo de ser gurdace che tot flotte bien videl velo ma ben e co in sa proteger el d'enguladecs. Per exempel kun bomos radio al velo kun in mischlos ma ben el meir cas e gist renta el kun in a cadaina vide den sicei che è fix, c'è che si vuole alzare il velo, c'è che è diventato senza notare il numero della rama, la marca del velo, la calura, attenzione alla quittanza per caso che venisse in gulaus. Io spero che se vuoi vedere se c'è un animale, prendi il proprio via il velo per celebrare un po' di internazionale che è stato e mi c'è che è l'ho, non è che è il saldo.

0: Quai è Strong Enough dalla Cher, dos dati novitats con Urs Müller.
1: Se la Svizzera avesse votato alla fine di maggio, avesse l'iniziativa nata in Svizzera da 10 milioni di facci naufragi. Tra il referendum contro le smidate del servizio civile avesse da una situazione da pat. Quai muss il secondo barometro da votazione che l'Institut GFS Berna faccia per incumbenza dalla SRG SSR. In vista della situazione politica mondiale e delle imprese piccole e medie in Svizzera più pessimistiche che durante la pandemia da corona, quai muss in una ricerca della Gazzetta NZZ. Soprattutto la faccenda con l'exterior sa una sfida, tra l'altro per via della politica e del commercio dal Stati Uniti. E malgrado la pausa di combattere scalesce la situazione tra l'Iran e gli Stati Uniti di Nova Main, qual sei una teccia in bastimenti iranais, sin a quai ai l'Iran seta racchette e drones in direzione del Stati del Golf, quai rapporten plires medias.
2: La meteo.
0: Io va mis diesi un semionsco, ier gris a blech, al centro mis di dati lule mi dade di vegn per grande parte scic ad un pau pb. El si desi profini in tir di dec sulle jif, la temperatura maximale dentro 14 graz e l'engi din alta, geniv graz e la surselva, a 20 graz e la region de Quera. De mauna esi lu per parte sulle jif, al centro mis di se forma nebles bi spesses nou del vest, alla sera anciaivi a plover. A Quera dati de Mon Antoine 23 Graz.
3: RTR informativ e divertent.
0: Qualche nuova musica? Noah Cannon con Doors. Bella mese amna.

0: Rod Stewart con Baby Jane.
1: RTL Impuls.
0: Questa è dati als Impuls da Diana Duschletta. Adela racconta nos di per di de su viadi alla Georgia. Oz è un speciale da vartla contrada al tetel ai in Mont Alf in Eir.
2: Nei flamma balancescia sin ramma stiglia. Ferma vonda per la bija, ma debla per nos movimenti. Un stumpalin e la neif croda su mia cipuccia. Il stizis de dir sun sparias. Una nuova coverta da nai frascia somissa sura vila contrigia. Il ciel blof giova zu per, intent ciel cerch es il mond be alf e nair. Siluettas nairas da ramma e boscia covertas con un zindel alf, frusciers nairs, muots alfs, crappa naira, nüvlas alvas. Per un batter d'ögl es muossa der ciel ciel, blof da vos ciera alva. Flatsch der gianti laier, la contregia resta naire d'alva. Da vent me un arch San Martin da giacas coloridas, giacas melnas, oranges, verdes, e bujas, bujas violettas, cocnas, blovas. Un sguardo in vi, e der ciò es tot be alfe nair. Tu decides, in o ce guardas, tu decides, ce ce vezzas.
1: Impulse.

0: muss ich gerne manchmal den Matteo kun Midad terinen. Midad, wenn ich nur sehr aus, depi als in der Match nun nade mein Paia Bia Biani Mainz sa Minchin e Minchina kai per tu cade de violenza se dirza alla nombre de telefon 142 per survenir cusei. La prima bilancia so entra con prima Mainz muossos quale progida ven durvade fec e l'intera Svizzera ade el grigiun scol cusir governativ Marcus Kadov constatescia.
1: Nos vain giu vain cin, ca ins annunciais in quella nombra il decurs del Mainz de Maig, qua ca nos vain ziu constatai che surtout ort vart il temps d'avertura de bureau, also qua vulgi pitos la sera tard ni la noce, ca quis telefons vignan in.
0: Vain cin telefon sei dau el grijun durant co in prim Mainz, cum preau cu l'antira Svizzera, neu che vigni d'un brau cien cloms de dit per di, se di quei forse un pauc, ma si vadia per in clom de dit en cas de violenza a casa, violenza sexuale ni psichica, lu ei mince singul de quels cloms e mince cas de memia. Sventi in prim Mainz, se muossa?
1: Chi corrisponde din besins, ca la lleut caien de quales piciers de violenza a casa ni è ciò violenza an in ventil, an in liucnu chi senza annunzia, chi ven dau agit, chi ai sire gi je, senza gron niterspellig scol tu dest gi.
0: Marcus Kadov accentuesce che il diember della nombre de cusetzi un per un frendes, se gi denton bude confusar culs cloms d'urgenza ni d'ambulanza, sin se gien in prigel acut, l'usse gi de telefonare alla polizia, paia. Al 10:10 ni al 144 per l'ambulanza.

0: Las novitats
1: RTR. Actualmein vegnes l'iniziativa na Gina Svizra da 10 milions refusada, quai muossa la seconda ricerca da GFS Berna. Actualmein en las interpreses pitschnas e mesaunas in Svizra pli pessimisticas che durant la pandemia da corona, quai muossa in ricerca della NZZ. E Laura lavant mesi poi an plover, il suente mesi dati lura sclerides. Quai ter 14 grazie a Morezzen e 20 grazie a Quera. Il è la 7, meu nome Urs Müller, BNG. Se la Svizzera avesse votato già alla fine di maggio, avesse l'iniziativa nata in Svizzera da 10 milioni facce naufragi. Per il referendum contro le smidades del servizio civile fissi d'entanto vigni strecci. Quai muosse il secondo barometro della votazione che l'Instituto GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR.
2: Compreliau con la prima ricerca, la fine avril, hai tir omis due sufficientes da un movimento. Tir la votazione da vart il sovec civil an ils aderents piars vusts. E ung sustegnen 48% las regles pli severes per personas che volen midada l'armada el sovec civil. L'avril eren quai ung chungonte 2%. Ils adversaris an savu mobilisar en oden ossa 46%, 6 punts procentuals de pli. Se miglionta la situazione ter l'iniziativa na ad in Svizzera da 10 milions. Erecheu an ils adversaris se viu gudignat terren. Verton che las forzas eren l'avril cun mince mai 47% e un equilibrades, volen osa ciun conta 2% di na all'iniziativa della PPS. Il sustegn eis reduzius sine un 41%. Adrian Camartin, redaktion Casa Federala.
1: Faci parte della ricerca an 19.400 persone. La quota da sbaglia ter plus minus 2,8 punti percentuali. In vista la situazione politica mondiale, in las interpreses pitschnas e mesaunas svizzeras pli pessimisticas che durante la pandemia da corona. Quai muossa in ricerca che la NZZ ha fatto insieme con la scuola auta specializzata Kaleidos. Actualmein od il barometer da KMU annual sin stan il pli basta pi l'entrata della ricerca il 2025, pia a mezz la pandemia. De letz tempo al barometer nu dater minus 4,1 punts, us no delter minus 7,3 punts. Surtot la facente con l'exterior sa ina sfida, tranter auto per via della politica da commerzi del Stadis Uniz. Speranze fecen dentant las novas tecnologies. Faci parte della ricerca an redont 500 persone de cadre de KMUs Svizzers. In Svizzera vengono vendite bavrondes energetiche che contengono de pli caffeine che qualche lubi. Quai muss in a prova de controllo da SRF Investigativ e dell'emissione Kassensturz. En il focus sein stades Boutiers online e Boutiers che vendien rauba d'import. Dieste, 27 Bavrondes des Stades in Labor contenevan per part markante mein de Plikils 160 mg Kaffein, che in Lubitz per mezz Liter. Certs bei Eis lubeschen de Pli Kaffein in Bavrondes Energetikes, che la Svizzera. La Via dell'Axen tranter Flüelen e Sissikon e de Nova Main venide serrada tras il System d'Alarm Automatik. La Via ven bloccata che sensurs registreschen in a bova o in a crudata da crappa. Dvart las dimensions na posi a lang farne gines indicazions, dic la Polizia Cantonale Duri, en vers agenture de novitats Kisten STA. Già la domenica la via da transita all'Aidals 401 venida serata temporarmein per via da crudata da crappa. A Ginevra hanno redunt 900 employats del servizio pubblico da nova main demonstra contro le mesures de sparn planisades del centun, quai ha comunicat la polizia. Clamals protests an sindicats, il Cantun Ginevra vuol tranter auter bloccar la compensazione da cia regia e bece adattar las categorias da paia durant les proxims ons. Il sindicats discuoren di una perdita da paia da redond 5%. E dank la guerra in l'Iran, l'armada del Stati Uniti ha tenuto le indicazioni a una petroliera con una racchetta. Il bastimento è stato vite da probabilmente provare ad entrare nel port dell'insula Hark, uscire l'armada americana. Plirs 100 km nel sit, in la via de Hormuz, è da plirs explosions dell'insula Keshem, qua rapporta media Siranaises. L'armada americana ha il sventer comunicà che la ha giù racchette e droni siranaises. L'Iran ha da nuovo mai attaccato gli stati del Golf. Quai corrisponde a rapporti dal Kuwait e dal Bahrain davart attacce sordalaria. Trante del Stati Uniti e l'Iran valen se setz in pausa da combat. Tentant rinfacciano ome due svarzi in lauter da violar questa pausa.
0: La meteo.
1: Davant mesi è un grigio e bletch, il sventer mesi è per gronda part sicce di dac clerides. Il sit è lentir di dezzo le lief. La temperatura maximale è 30, 14 gradi in legna di nota, 19 gradi in sorselva e 20 gradi in la regione da Quera.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Siamo in un momento in cui la sera è un po' turbolenta. Antoine 8 mm è da ieri sera in Svizzera. Vi tira fermo svens, abbia plievgia ad un certo slogan per fin gerniala. Oggi si presenta il stampo per il Seuvel e poi per un po' per sulle flu in conto il suo mesi sco udiu. Spero che voi sapete per il gode quale me siamo al microfono Anna-Seline Quinter.
3: RTR Mes Radio Mia lingua.
5: Con la musica italiana The Colors, Rolling Stones.

0: Good Vibrations, música dels Beach Boys. Gie, a dir hai dau ina midada. Suenter tres ons, la Lia Romanscha ha nomnadament comunicau che il segretario generale Markus Solinger ha d'abandonar l'organizzazione. El era in ufezi depi circa tres ons, abandona os paia la Lia als proxims dis. Che la di saggi tenor la presidenta urez famos per via della nuova struttura che ez ein vide elabora. Punto lezza saggi nels bo propi vini perina. A chi ei a sci quarta vista agi semplemente far col fac chins vei realisa quella struttura a sci spert scopo saival.
1: Per se c'è osa vaina, no sa vain, osa in giù c'è no l'ainir, qua venir comunicià, prossima manch, e l'ora l'aina proprio c'è cominciare. Non potrei non so mogna ad aspettare un tempo, c'è Marco Solinger, sei mai il tempo di dito, qua venir tutto a scordare in questa separazione, però no l'ain osa cominciare subito ad implementare l'ora il nuovo modello di struttura.
0: Quel nuovo modello di struttura veni presentato a un quel mainz. Malgrado differenze, agi denton dau negina dispeta, accentuesce urezza famos.
1: No, in una data di tensions, in una dispeta, in un processo fitch intensiv, anche gli ultimi mais, che è squadorna, però non ans lascian creia uscecia, e in futuro non si può dare vera anche zulz.
0: A quei bolle sulette mi data, chi dat forse della Lia Romanscha als vende circladur, venum nadamen elegiu in nev presidi, allo knideschen urezza famosa insieme con Bernhard Meissen per in co-presidi, a Jasper Sarot per in presidi single.

0: Cula Elena Fischer ad Achterbahn es veniu mes la soc temps per las novitats cun Urs Müller.
1: Se la Svizzera ves votagi alla fin de maggio ves l'iniziativa Nadine Svizzera da 10 milions facci no fragi. Del referendum contra las midades al servizio civil avessi da una situazione da pat. Qua è mosso il secondo barometro da votazione che l'Instituto GFS Berna ha fatto per l'incumbenza della SRG-SSR. In vista della situazione politica mondiale e le imprese piccine e mesaune svizzere più pessimistiche che durante la pandemia da corona, qua è mossa nella ricerca della Gazzetta NZZ. Soprattutto la faccenda con l'ex triursa in sfida, tranter auter per via della politica del commercio dal Stati Uniti. E malgrado la pausa del combatto escalesce la situazione tra l'Iran e gli Stati Uniti da Nova Main, quals hai una taccia imbastimenti iranais, sin a quai hai l'Iran seta racchettas e drones in direzione dal Stati del Golf, quai rapporta ampliras medias.
0: La meteo. Ei, vom is di eisi ots on semiontschko ir, jei grisch a bletsch, als ventrum is di dati lulemidada a di wind per grond part schech, a de ein paar pibi. El sit eisi per finientir di detsch sulle jiv, la temperatura maximale ei ots, denter 14 Grad a l'engia din alta, geniv Graz a la surselva, a 20 Grad a la region de Quera. De maun eisi lu per part sulle jiv, als ventrum is di se formen nebles pi spesses nau del west a la sera an Chaivi Buschbei a Plover. A Quera dati de Maun Antuan 23 Grad. Biala mes jamna.
2: RTR. Mes Radio, mia lingua.
0: Ad en kurt de nuskau al Kikri Sis, oz kun in a ronda speciala gestat sotlen Zene della Lucia. Gokau Gianna Nannini kun Fotoromanza. Musik.

0: long time. Do it again, del Ray Dalton. L'empreme me siamne del Mainz, quella monte trenus e adina in a ronda speciale del Kikrisis. Adots stat quella sotlanzena dina concurrenza ca gleiti liuk cau el cantun Grischun, la fiasta Grischuna glarunesa de Locia, cai un a scuol.
1: Il Kikrisis, presentata folk, vossa bottia del Vich in la Regiun.
0: Ad a che giunde quella fiasta da Locia in ihr Hosp del Kikrisi Spezial Oz, Jan Federik Arpenetti. Biendi!
2: Buon di!
0: Jan Federik Arpenetti, vous esses die Sets Luciader, esses è la superstanza del Club de Locia de l'Engedina, è il comité d'organizzazione della fiasta a scuola, tonsch che sai, è un arbiter de Locia, va un blidauen, si c'è? In connexione con la luce.
2: Circa tutto.
0: Circa tutto.
2: Circa tutto.
0: C'è fascinante voi al più feggio di questo sport? Di cosa si è ingaggiato in differenti settori?
2: Ma è fascinante semplicemente il combatto contro Rom e la tradizione che non va in... ci può dare questo mazzo in avanti alci per la scuola della vita.
0: Mm-hmm. A perché riunionus oz in quella ronda del Kikrisisels Bons?
2: Noi ovai oz per la società dell'Otta, per i giovani lottatori dell'Engiadina.
0: Veis bia come members?
2: Ah, come members, intorno sai precis quanti, novai per il momento surdeis, pops e quattro attivi.
0: In quel caso interesse è del giovane per la luce in bisogno
2: sì, l'interesse è quasi giusto
0: ben paia Lu, denus un primo al che crisis e ci pitarci in luogo in dettaglio di la fiesta che spetta a scuola Sergio Guec è oz nies arbiter
3: buongiorno Jan Federik Carpanetti
2: buongiorno
3: degli anni spolers per quella ronda speciale
0: in arbiter che controllerò in arbiter Sascha che vim bien buona luce Sergio fos questo c'è per te luce
3: ai so lasche gli adotters ci sono famiglie che gli
0: mai più interesse
3: don ai vanno invece proprio gi la grande puse badante da nos pivot da nos pivot u union de gimnastica union de balapeni io che loro c'è che ci vens la scelta
0: tipic Di hai scidato, bo, per questo è importante, di vels giovani, bo, scidato, bo, la possibilità, lu, venins e bo, tra questo sport, jetzt, ah, ja, ja. Bien, noi siamo al Duke, voi se vai, che funziona, e voi siamo gada declarar, noi siamo pretensioni, se dina, con rispondere con je, ni na, tottenor, se je in eke inventata, lu, na, se in eke constat, lu, je. Tot klar?
2: Pront, hai.
0: Pront, bien. Schlu und schwesenus, bien glitch.
2: Grazie.
0: A Jan Vergau, a Armon Orli, gudignaule fiasta de loce Grischuna glarunesa.
2: Na.
3: Korrekt.
0: Al bab de Armon Kurdin Orli, a Edja gudignaule fiasta de loce Grischuna glarunesa.
2: Si.
3: Korrekt.
0: La fiasta de loce Grischuna glarunesa è già stadine ga a scuol.
2: Na.
3: Korrekt.
0: Skuol jai pi aulke sum vich.
2: Si.
3: Korrekt.
0: Al pas del splige collige splige cum chiavenna.
2: Na.
3: Fallo.
0: Al campionati mondiale de balapai a un liuk en chuntiares.
2: Qua è possibile, si.
3: Fallo.
0: L'Argentina è un defensore de titel al campionati mondiale de balapai.
2: Sì.
3: Correct.
0: Rafael Nadal ha guadagnato de più titoli de Grand Slam che Roger Federer.
2: Na.
3: Fallo.
0: Al tat de Rafael Nadal è Orions de Savonin.
2: Na.
3: Correct.
0: Na. Cusrin de Serra.
3: Sei zanca.
0: Na. Era il nuoto, qua è tutto inventato. Rafael Nadal del Reminenza Buschewus per secondo tennis. Vesots anniversario de Courantons.
2: Ah.
0: Cumperius cau enies Duke. la loce lezza funziona tip top, bo, Sergio?
3: Nov pretenziuns facas da quellas nov datilia. Ein, dos, treis, quater, cinc, seis. Seis correctas, 60 francs a favor de la Union. Gratulazions, Jan Fadrik,
2: ah, Panetti. Grazie
0: a te. Asce che fosse stato in prima ronda originale, vescuit un giro di far pas alla prossima ronda, che fosse esatto stato tanto sconosven e normal, ma in scelte proprio girtiau. Si sonta bons, si sonta francs, si bons fosque per il club dell'Occe dell'Engedina. Avonkenus Marenus on an avon, Jan Federico Carpanetti, sin la fiasta grigiuna glerunesa, che è stata un pao coelas pretensius del giug della demon. Das Leino ist auch nicht die Musik, zwar in Gewisch der Wuss. Checken Sie uns das Jesser?
2: Hi, Gewisch ist ein Tag der Rümligeng, in der ich meine Familie feiere Musik. Ich gehe für so ein Tag ab in die Lehre, die Simon hat geschrieben zu essen.
0: Lutet Leino ist fett, bei dem Kanzun, der Rümligeng, kun ab in die Lehre.

0: Al Javij de Musica Danias, candidat del Kikrisis Special del Cercladur, Jon Fedri Carpanetti. Ab in l'er della Rümli Gang, della Rümli Gang nuca è la feia di Jon Fedri Carpanetti fa parte, da è scritta la canzone, ve?
1: Na, scritta non è la scritta Simon.
0: Simon ha scritto la, della è parte. C'è instrumento su nella?
1: Ah, ma sono il Gion ed ero l'Argelin Svizzer.
0: Ok. Poi è una famiglia con differenze interesse e talenti, als Carpanettis. Sis Bons, a voi sus Gudignau, a voi che vanno in favore alla Unione de Loccia de Lengedina, in nostra ronda del Kikrisis Special. In stadio proprio di per vostra Unione venite decci interessante. Un, la fiesta de Loccia Grigione Glarunese, quella a Liuc, als 13 de Cercladura, als 14 a Schuol, e la regione de Motta Naluns, poi con una tot speciale culisse, sim varga 2.100 metri sur mar, e diegge è una premiere, Jon Fedri Carpanetti. C'è montata acqua per vus che quella fiesta a Un Liuc e l'Engedina?
1: C'è montata, c'è scusa.
0: C'è significa quei che la fiesta Un Liuc e l'Engedina bassa?
1: Ma non è un gran piacere che non vanno a Sarablani in Engedina bassa, non vanno in turno il centun di 17 anni nell'andre via. E fino a vanno in dusiades le centunale in Engedina 8 e ossa. E ho avuto un gran gusto che non avevo potuto parlare di trasse, che non avevo sentito per scuola.
0: C'hai avuto il prossimo disco il programma e si è andato a preparare?
1: Sì, ho avuto quest'estate va su il resume e una parte delle tribune. E da quando lunedì è allora tutto estate che si è messo su. C'è non sono loro pronti per sonda.
0: E c'è la più grande sfida di organizzare c'è una fiesta di Loccia?
1: Ma cosa ci dice naturale che su è un po' sono una sfida di manare su il resume tutto, ma also l'ora è una naturale fiche dipendenza qua è sono un punto in una sfida potesse naturale ernaiversi in quella altezza, ma da qua noi è un'ora perché se non è un po' stabile ora e dice un po' svasti ci viene buon.
0: In plan alternativo adesso lo bosci fosse fece l'altra ora?
1: Ma in plan alternativo non è ancora in una data da riserva, ma quella più facile se non dà giusto proprio mezzo metro knife sì allora abbiamo già fatto la festa no?
0: Voi siete supponete che stai già una biara fiesta di Loccia, vedi che è un bravo forse, vedi, conti, sono tutti né in massa
1: ma, also un bravo non è tutto ma quelle dire circa in media di verdesi feste l'anno e quelle più 25 anni su se c'è in per feste sono state.
0: Also in decce massa. Dati per voi, per quelle feste, c'è il momento che voi siete qui in Michigan PB?
1: Ma, passo, una delle belle è per me semplicemente Michigan al Certic, o era in Sant'Antonio, della culissa non è proprio in montagna, e per cui mi allegra, sono felice sui nostri, sono un bel ordine, si dà qua i bombastici.
0: E dati c'è un momento, forse alla fine, ni quindi vi dimmerà osservare a mezzo la luce, ni c'è proprio un momento che voi siete qui in una fiesta per me mi chiega al PB, dove sei?
1: Ma al più piacere, noi se un di questi uffnozzi, dove sei venuto wenn der Fahrer prüm Kranz quasi düne fitch als emotional ci spai ora per la lavur ce l'ha fatta in fine là e wenn der Fahrer la prüme Adel Kranz quasi is quasi minci a fitch in bel moment I din pus tut a quest la e cugnos a quest tot salt de pitchen su.
0: Ne, clar, ne.
1: En a quest visenir grons i also sono pros activs i vinen de far la prima ad in kranz, quest schon best moment.
0: Quin sa accompagnaus in quei viadi. Forse per fini, de codo essens ose di spät vini alla fiasta grigione glarunese de loccia a scuol.
1: Also il Melder svegna col tren, non va in ancia sul biglietto.
0: Da co kins due svegni, buco, per ci sei, da co. C'è già svuse il motiv kins sto venni a marà.
1: Ah, al motiv, ma... Also, sembra manci de nire ne ha da vera, e... Us è destruso, impostito gli indigenti per essere fermi, ci vengono a vera e non vanno in colissa da narisciam e bes gangs non vanno fitch un buon felt con seis eitgenoss usco ci dice col kranz federal, also il desire acci attractiv.
0: Un grazie fech, Jan Federica Prenetti per da qual investa ed è per da con usel che crisis. Lo diviso ben gertia per quella fiasta a se capesce che nuster metin lo antir a vus als bons a tenin als polis che fechi bia Laura.
1: Hai, grazie fech.
0: Grazie fech. Adia.
1: Bel dia, revai.
0: Vidi, adia.
2: Presentata Folk, vostra potia del Vic in la regione.
0: A partoci che vuol essere della partita, ternus e la reiz in rtr.ch dati de gudinia biets, se participa per quel se veis tocken de monde miez di, a se vus veis bo essere della partita, ai nostra pagina. Insomma, schock e in a buona adressa rtr e mette num nademen live della fiasta del Loccia Grigione Glarunese als 13 a 14 de Zirkladur.
3: Kopf ist voll.

0: Las novitats de RTR.
1: Actualment vegnes l'iniziativa na Gina Svizzera de 10 milions refusada, quai muossa la segunda ricerca da GFS Berna. Actualment en les entrepreses pitchnes e mesaunas en Svizzera pli pessimistiques che durant la pandemia da corona, quai muossa in ricerca da la NZZ. E Laura levant mesi poi an Plover, il sventer mesi dati l'ura sclerides. Quater 14 grazie a Samorezzen e 20 grazie a Quira. Diele Soc, meu nome Urs Müller, PNG. Se la Svizzera avesse votato già alla fine di maggio, avesse l'iniziativa nata in Svizzera da 10 milioni facci naufragi. Tra il referendum contro le smidate del servizio civile fissi d'entanto vini strecci. Quai muss il secondo barometro da votazione che l'Instituto GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR.
2: Compreliau con la prima ricerca, la fine avril, hai tir omis due sufficientes da un movimento. Tir la votazione da vart il servizio civile an ils aderenz piars vus. E ung sustegnen 48% las regles pli severes per personas che volen midà dell'armada el servizio civile. Gli avril eren quai ung 52%. Ils adversaris an sevi mobilisà e noden usse 46%, 6 punts procentuals de pli. Se migliora la situazione per l'iniziativa na ad una Svizzera da 10 milioni. Era che an ils adversaris se viu gudignà terren. Verton che les forzes eren gli avril con mince mai 47% e un equilibrades, volen osa c'un conta 2% di na all'iniziativa della PPS. Il sostegn ai se reduceus sine un 41%. Adrian Camartin, redazione Casa Federala.
1: Faci parte della ricerca an 19.400 persone, la quota da sbaglia tra plus minus 2,8 punti percentuali. In vista alla situazione politica mondiale in le imprese business e mesaune svizzere pli pessimistiche che durante la pandemia da corona, quai muossa in ricerca che la NZZ faccia insieme con la scuola auto specializzata Kaleidos. Actualmente nod il barometro da KMU annual sin il stan il pli bast pi l'entrata dalla ricerca il 2025 pia a mezz la pandemia. De letz tempo al barometro nu dater minus 4,1 punts, us nod elter minus 7,3 punts. Surtut la facente con l'exterior sei in a sfida, tranter auter per via della politica de commerzi dal Stati Uniti. Speranza fecen dentant les novas tecnologies. Faci parte della ricerca an redund 500 persone de cater de KMUs Schweizers. In Svizzera vengono vendite bavrondas energetiche che contengono da pli caffein che qualche lubi. Quai muossa in a prova de controllo da SRF Investigativ e dell'emission Kassensturz. En il focus sein stades Boutiers online e Boutiers che vendien rauba d'import. Dieste, wenche set bevrondes de stades en labor, contenieven per part mercante main de plikils 160 mg caffein che en lubitz per mezz liter. Certs bei eis lubeschen de pli caffein en bevrondes energetiques che la Svizzera. La via dell'Axen tranter Flüelen e Sissikon e de Nova Main venide serrada tras il sistema d'allarme automatic. La via ven bloccata se sensurs registration in a bova in a crudade de crappa. Da wartles dimensions na posse lang farne gines indicazions, a dic la polizia cantonale duri en vers la gentura de novitats Kisten STA. Già la domenica la via da transit l'Aidels 400 venite serrata per via da crudata de crappa. A Ginevra hanno redunt 900 employats del servizio pubblico de Nova Main demonstra contro le misure de sparen planizzate del centun, quai a comunicà la polizia, clamals protest an els sindicats. Il centun Ginevra vuol, tranter auter, bloccare la compensazione de ceregia e becce adattare le categorie de paia ils proxim zons. Il sindicats discuoren di una perdita de paia de redunt 5%. E dante la guerra in l'Iran, l'armata del Stati Uniti ha tenorato le indicazioni sulla China petroliera con una racchetta. Il bastimento è stato vite da è probabilmente provato ad entrare in il porto dell'insula Kharg, uscita l'armata americana. Plirs 100 km in il sito, in la via da Hormuz, è da plirs explosions dell'insula Keshem. Qua rapporta media siranaises. L'armada americana sul sventer comunicà che la aia setta giù racchette e droni siranaises. L'Iran aia non ha mai di nuovo mai attaccia il stadis al golf. Quai corrisponde rapporti al Kuwait e al Bahrain davart attaccia sord all'aria. Tranter il stadis inizia l'Iran valen se setz in a pausa da combat. Tentant renfaccian ome due svarzi in a lauter da violar questa pausa.
0: La meteo.
1: L'avant mesi è anche grigio e bleccio, il suentro mesi è per gronda parzicci di dacci clerides. E il sito è lentir dide sulle gif. La temperatura maximale è 14 gradi in legno di nota, 19 gradi in surselva e 20 gradi in la regione da Quera.
3: Qua è stata la novità.
4: Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch.
5: Das heute sieht, sind unsere Romanches, die Studio Kölles Novitats, Bar, Gewinn, wenn die Upperpart, Energy Drinks, kann, Perfin, Memmiabia, Koffein. Ja, Lust und Epibidienter, Qualcau. In Bien Café, Adel Disa, Entscheiver, in Bien, Divisue, Avus, Ni. Bien Energy Drink, Schwus, Buis, Pibidien, der Letz, Provinis, in Tours, am Mikrofon, Anna-Seline Quinter, in der Biala Mesiamna.
3: Da mão à la saira.

0: Kovaj odskom vus veis bien, buna luna, ni druvai sonen si tjepr kalece riviter vus, lu dide tje forse kukau.
1: RTL. Mie chanzun preferida.
2: Also man nicht der Häusler, stumme Schampf, der du sie fängt, e mie chanzun prediletta es gute Laune, quella naturell meint, già vujo se pa mie Phil Nils, cioè quella chattel el fitch bella, ed un saluto a tutti la mia famiglia e già vi un bel dì e belle vacanze, sinceramente.

0: A vais vus in giavisch da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavisciai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert in Giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

0: Gaia cun Bossa Nostra. Adolz fienus in viadi vi sur mar, ma in la California, in quella rubrica.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: A proposito, noi siamo vos venions, lu ai nominadem in quella canzone che nos tutlen oz cumperida. In una canzone che celebresce la musica del rock and roll, tocca tal glam rock, a sciai vegn presentau, per esempio, el video tra quella canzone pliris iconas Elvis Presley, als Beatles, David Bowie, Prince, ni è Nirvana. E è una canzone di album Stadium Acadium, che ha procurato che la band ha guadagnato 5 Grammys, ed è stato un primo album sin plaz in per la band, als Red Hot Chili Peppers. Ed oggi è la canzone Danny California, inofficiale vale quella sco in finizione di una trilogia la persona fictiva Danny letzte wie nun nademen on vonen duas autors canzons duas autors grands hits della band nun nademen Californication del 1999 a By the Way del 2002 ecco che ho aila quella del 2006 Danny California.

0: Al sempre verde dots, cumpriu se von vegnons, deni California dels Red Hot Chili Peppers.
1: Il sempre verde del dì.

0: Linda's ex kun That's What I Want, du hast die Novitats kun Urs Müller.
1: Se la Svizzera avesse votato alla fine del maggio, avesse l'iniziativa nata in Svizzera da 10 milioni di facce naufragi. Tra il referendum contro le smidate del servizio civile, avesse da una situazione da pat. Qua muss il secondo barometro della votazione che l'Instituto GFS Berna faccia per incombenza della SRG-SSR. In vista della situazione politica mondiale, le imprese piccine e mesaune svizzere più pessimistiche che durante la pandemia da corona. Quai mosse in ricerca della Gazzetta NZZ. Soprattutto la faccenda con l'exterior sa in sfida, tra l'altro per via della politica da commerci dal Stati Uniti. E malgrado la pausa del combatto scalesce la situazione tra l'Iran e gli Stati Uniti da Nova Main, quale sia una teccia investimenti iranais. Sino a quai ai l'Iran seta racchette e drones in direzione dal Stati dal Golf, quai rapporten plires medias.
2: La meteo.
0: Ei va mes di aisi un semiant schoier ier grisch a blech. Al zentrum mes di dati luna mi dade di vem per grand part schet ad en pau pb. El sit aisi per fini en tir di dech sulle iv. La temperatura maximale dentr 14 grads el engi di nauta, genif grads el su selva, a 20 grads el region de quera. De maun is lu e per part sulle iv. Al zentrum mes di se forma nebles bis spesses nau del west al sera an chavi a plover. Quera dati de maun Antoine 23 graz.
2: RTL. Informativ e divertent.
0: In a biala mesiamna.

Gurke Sport. Tradizione natura sin scontra in una festa tradizionale. L'ora alio la festa grigium glarunaise da Loggia. Questa giada è il scons da scuola Simo Tenalunz. Su andai la festa del 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a nos stan alio. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

La Lady Gaga con The Death Dance. Actualmein vegn giugau a Paris al French Open. French Open, seins strusch Patricia Wittlunder nie menziona senza e X insinua VL el ciao. Rafael Nadal, Courantons, Astel Festival Oz, a kurt avonque anniversari, a ina documentazione comparida che muessa Rafael Nadal un pau orde din altra perspectiva. Ja ina documentazione de Netflix, in quattro parts, a quella vin propi a schide tira Rafael Nadal sco pi probabil o mai ina documentazione avon. El a propi se se vir recuintau ina massa, i va entsetz per tot quel cla investau per vini insomma pro profi, vini quoi profi quel era ave quel success. Per esempio, per ses Tix, che forse in conoscenza di ni lauter quei strepe, la vischia dira, ni e stuicentales buteies. Per quels se turpiava el en se setz, ad ina si zun setz. Ad anton mai se viu cala de fa quels e, se la ampruau, sco druvau quei un pau per vini en si un mond, per se ve da, en dreig tennis, ni iva e fic en quella documentazione per se malzogna de quella che è Pauxanal Müller-Weiss Syndrom, que in a blessura cronica del poi che figeva brutal male del per part stuevel per cui per fin scha dumenta siu poi per insomma se veda in match per els biars medicaments del mal che la lu è priu al per fin giu problems per part con se beia tot quai causes che requinten quella documentazione. Muesse, quel era in sportist, che propi adine ius als de surels confins, resta e indels grons nums. El mond de tennis, el reg del sablun, el reg del French Open, Rafael Nadal, che festivesse oz, siu courantavel anniversari.

0: Las novitats da RTL.
1: Il Centun Grischun investisce quest'anno passa 33 milioni francs per il guaut de protezione. E la via dell'Axe ne può spedare libera per il traffic, quai so entri in allarme da Bova. Quai indus il tema sozza le snof. Al microfono Urs Müller. BNG. Il Centun Grischun investisce quest'anno passa 33 milioni francs per la cira e l'economia del guaut. La Regenza Grischun ha approvato un progetto con plirs programmi regionali che in Venezia elaborato insieme con il redunt 200 proprietari di guaut privati e pubblici. Tra il progetto che contiene la cira da redunt 3.500 hectares guaut, vai per il guaut di protezione, la biodiversità e l'economia del guaut. Als proprietaris de guaut alla regenza garantibur main 28 milions francs contributions cantonales. Il Centun Grischun fa in avanti con la realizzazione della strategia d'energia 2050. So entri in analisi dettagliata del potenziale, mette l'uffizio di costruzione bassa a disposizione surfaces adattate, wie di infrastrutture stradale cantonale, per projekts da terz, consund wie da mirste sustegno. Quai sin surfaces che l'uffizio ne trova bitch per agens in plans fotovoltaics. Oz comenza in a procedura d'annunzia per quest intent. La via dell'Axe tra Flüelen e Sisicon è puspe aperta per il traffic, quai suenter che è stata serata durante la notte. La via da transita l'Aidels 401 sai venire serata tras il sistema d'allarme automatic, quai ha cominciato la polizia cantonale a Duri. La via dell'Axe viene bloccata se i sensors registrescono in bova o in crudata de crappa. Sentre che la Russia ha razionato carburante in la peninsula della Krim, dacciano ossere gli abitanti della regione occupata Luhansk mopli comprare maximalmente 20 litri per implenire il tank. La domanda di benzina sai aumentata e le riserve sai scarses, ha argomentato l'agentura di novità statale TASS. Bicmo in l'Ucraina, ma bain eren las regiuns russes da Belgorod e da Kursk, aien las autoritats razional carburant, qua rapporta medias independentes. Da pi mai s'attace l'Ucraina l'infrastruttura di ali russa per disturbare il provvedimento da carburant.
0: La meteo.
1: L'avant mesia esi anche grigio e blech, il suent mesia esi per gronda part sicci ridacci clerides. In il sito esi lentir dide sulle lif. La temperatura maximale è 14 gradi in legno di nota, 19 gradi in sorselva e 20 gradi in la regione de Quira.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Regardless of course, not Sundays. Les proximes minutes venison vine von accompagnai de Danasline Quinter o anche l'utems de Surda col microfon. Nos venden ton on in punct che spetjes il program Surda. Nosse cupina det RTR. Qua venenus en court, die Vigeline Bialamese amna.
0: RTR. Dalla demaun alla saira.

0: No, mi la ren con stranger. Trais donas venus ad sin nosse jeste de persunes scan serveniu gratulations cau via radio. La Rita De Monti de Semeden festivesche ad 49 ans. La Rita Meissen de Zignau a ad 67 ans. Duas gratulations venus serveniu peioche ontavel de Bernadette Vincenz de Segogn. Cordiala gratulation a vus trais totot bien per Nief on der Veta, a che wusen kunuschisen stika orts anniversari lu.
1: La Cupina. Presentado bogna in giardina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bogn in giardina.ch.
0: Gelus versus os efa in plage ad ina persona. Kun telefona a 0800 20 20 30. Per suda atti insieme con mai la cupina de DTR che quei venus su interpatent Oxner con Fischer.

0: Quei Fischer de Patent Oxner ad in telefon venus servenu de Verin de Julia Caminada che vuol gratulare se ci si gli anniversari e regalare comenziamo la cupina a ci figenus oz in sorpresa.
1: Jeben, ca Julia Caminada, io les devi già a mia sora, turte

0: Al etchiwen kun sefayer venu George Vergau las nov. A minche mai ku intervenn visetes gau al studio Lusains ose temps. De prender cum iau temps de di. Sergio Guetch turnaus an vos per lus prender per vos minche moment al microfon. A quai kun chai temas, chai specia.
1: Sa c'è 30 rotere in sa c'è cite a ster gugent culinarica. Te passantes joer fece gugenta degna taimpa in cuginia e oz manizza d'emprendere a conoscer Mark Lechmann, Kelza Trun, conoscen el fece probabel Mark Lechmann e carcisea Trun o face la scuola da hotelleria a Passuc o pitard l'uvro in differents hotels e fa ossa in po in sa c'è oter El magna num nada mancia nel restaurant da montagna sur Crianz agli pedi il Pilatus e Mark Lechmann racinta da quella midada del hotel antil Marcea veterina ustareia da montagna intan la idilla della natura ozza terna usa siva las dice el tradescia er allo anc si el maglia pigugent pizza u pasta.
0: Ti Sergio?
1: Tots dos. Also Pizza war degna, Pasta war degna.
0: Die Gräbe du decide. C'è dat schon, go?
1: Er anche wand la sendes da nossa seria nov, sen rtr.ch, Rezept da Staat. Datil ein Tipp per una Salata da Staat proponia da nos collaborator Jan Specha. Oz er ant in nos Programm da Radio.
0: Bei in a massa culinarica oz ge suan de kau. Elles proxime sures, se vos es interess, bi se vos restais vit londer en nossa compagnia, e vine von cau, per mai temps de prender cum ea parots, torna lo puspei de maun mervei per vos. Mio nom, Anna Selina Quinter, Scodina, prendi Pacific.

il est à la Snow Mesa. En saleita nostra nazionale da Balapea, San Diego, California. Allora è anche mezzanotte, Nirona zandizzare un po' va de un altro ritmo. Minus 9 ore la differenza da time California-Svizzera. Per venire avanti una bella mezzenda, RTR, al microfono Sergio Guecci, Allegra.

Il nostro programma da musica Fenions 70, Donna Summer Hot Stuff. Musica indigena e da Keston Nicholas. La mesenda tunga usceia per la musica procura RTR. Belisches venavanta nossa compagnia.

0: Il è in carta la Sdish, c'è Ishas Danturn.
1: C'è Chausas, presentata Nikkis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch.
0: E se avete provato a guadagnare una buona cinquanta francs, anginar la ciosa con la jade da treis ciavazzins, c'è pudes che il esser.
2: La ciosa da c'è girtat. La chance va bene in una direzione. La chance viene da tempo a tempo, mi dà da ora.
0: 0800 20 25 30 ci ho una buona idea. RTR c'è ciosas.
3: Sì, ben di che ho Jacken Steger Danis.
0: Buone Jacken, c'è cercianza.
3: Io dico la mina da din rispli da tinta.
0: La mina da den risplei da tenta, la ciosa dat siertat, la ciosa vo angala nena direzion, la ciosa vign da taimp a taimp mi da da or, la mina da den risplei da tenta, pudes esser edent ant bec la ciosa ci cercianni.
3: Quoi cambian, invidia
0: quera sergio. Vugent otras propostas, bella mesem da Jacken Steger. Con quella proposta è la lanciata la ronda da G da quella mesemda 0800 20 25 30 ci vezzas ulteriore idees la ciosa dat siertat la ciosa vo angala nena direzion la ciosa vin da taimba taimp mi dada or c'è pudes esser la ciosa ci cercagne con la dreccia soluzion datiglia da gudanier Bons en la valetta da cinquanta francs. Ci les erank pruarots. La ciosa dat siertat, la ciosa vo angala nena direzion, la ciosa vin da taimp a taimp mi dada ur. E si bec ots, pruainza duman, puspe en ulteriora runda da gi.
1: Ci ciausas. Presentata Nikkis Kuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch.
0: Domani Samets Ampruarda Gudanier Bonzan la valetta da 60 francs. Ampurmes e Ampurmes Donna Summer Hot Stuff.

Jo anche do in ulteriora proposta pil cecciosas da dots la viscadeira. E nia proponia è ir bec la ciosa ci cercagno. Se io avezzo domani puspe la chance da angivinar la ciosa e guadagnir bons per 60 francs.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Centum Grischun investisce quest'anno passa 33 milioni di francs per il guad de protezione. Ed il Parlament ne viene avanti bitch per in co finanziare la 13ª rente della AVS. Qua in dusels tema sozzeles dies. Al microfono Urs Müller, BNG. Il Centum Grischun investisce quest'anno passa 33 milioni di francs per la cira e l'economia del Guaut. La Regenza Grischun ha approvato un progetto con plirs programmi regionali che inizia a lavorare insieme con il redunt 200 proprietari di Guaut privati e pubblici. Tra il progetto che contiene la cira da redunt 3.500 hectare di Guaut, vai per il Guaut di protezione, la biodiversità e l'economia del Guaut. Als proprietari de Guaut alla Regenza garantibono mai 28 milioni di francs contribuzions cantonales. Il Centum Grischun fa in avanti con la realizzazione della strategia d'energia 2050. Se entra in analisi dettagliata del potenziale, mette l'uffizio di costruzione bassa a disposizione surfacce adattate, vide infrastrutture stradali cantonali, quai per progetti da terzi, consunt vide mirste sostegno. Quai sin surfacce che l'uffizio ne trova bitch per agens in plans fotovoltaics. Ot comincia una procedura d'annunzia per questo intento. Il Parlamento federale ne viene avanti bitch per in davart la finanziazione della 13ª rente della AVS. Il Cussel nazionale vuol viene avanti finanziare quella completamente con aumentare la taglia sin la plivalur. Concret vuol el aumentare la taglia sin la plivalur per 0,5 punti percentuali e quai temporarmein fin il 2033. La decisione sta da Pizza Cup con 99 contro 97 vus. Sco proxim va la faccenda a Navos en il Cussel dels Centuns. Ed anche in una novità della NHL, il Vegas Golden Knights ha guadagnato la prima partita dal finale dei playoffs della Coppa Stanley. Vegas ha guadagnato il Dyfer contro i Carolina Hurricanes con 5-4 e mai non con quai in la serie The Best of Seven con 1-0. Il gol decisivo è crudato 3 minuti avanti la fine della partita. Il goalie svizzero da Vegas, Akira Schmidt, na finus bitch pudi giugare als playoffs e da stu starts in il bank da riserva.
0: La meteo.
1: L'avant mesiesi anche grigio e bletch, il suente mesiesi per gronda part sicci di dac clarides, e il si desi lentir di dezzole liv. La temperatura maximale è trant 14 gradi in legna di nota, 19 gradi in Surselva e 20 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: En saleita vos autres en cugina, la mesenda e gioia nos de culinaric. Iniz ozza dan prendere a conoscer Mark Lechmann. Elo mi dodi il hotel vetrina ustareia da montagna.
4: Il hotel va giù in onzena donzo, cip gravatas, se con camisalva, senza exceptions, minchia di. Adossa va schon de dipo più giù in cip.
3: El magna anti il fratain per na ustareia da montagna sur Crienz. Mark Lechmann sentiz pitart puspe agli microfone Sergio Guetsch. Bella mesemda.

0: Se nel ristorante da montagna nirò forse terlo otra musica ci Luis Fonzi il alas Dijo den Cartz
1: RTR Nossa Cucina
0: Scuoglia da La Ceriglia, post da director da dus hotels antil Marcea e surpigliere in ristorante da montagna precis che o fac Mark Lechmann si va ons scu director del Renaissance Lucerne Hotel e de Hotel Lucerne Autograph Collection tots dus hotels antil Marcea da Lucerna o Mark Lechmann surpiglia il ristorante da montagna Dorschnai al ped il Pilatus. Iva amvidò il gastronom carci sei a Trun per l'intervista e domandò ad el scucilia sto per el da midar del hotel vet il restaurant da montagna.
2: Buona domanda, io son stau lendi in Grand Pass per vedere chi è in teg in auter ambient ad auter quando di l'intera situazione è un po' differente ni les a Bomoyets e osse sono sur se sets a von aereo 100,000 e già la mostaulen di il Grand Pass sas bol in di la midada geografica mo bain la situazione scotale de bopli essa 100,000 bo pluve in paga a fixa mensile mo bain eba de des sur se sets da stue al bustue da stia organizzato
0: scue che il zado
2: o piuttosto in te in una casualità l'indì avevo deciso se entro buono ma in 10 anni 9 anni e mezzo di farci che è auto ed era l'indì che vediamo a tuon aber bo aktiv aber ma vol bialo spero so se gli è poi in un velo ad conoscevo l'entra scuoi e quello straia ed in gada io in vergao novembre eri de malaura che sono estas la bevo in caffè ad era a hosp per sul a lu trascoi sono interviews e il discorso con quel che manava de jetz tem sei a letz veva pitosche trigeva de calassi a pisventer vai un tic studiau sur londer mo per mamet a pisono ogni negata lo stau si a vu giunde men con l'intic pic concret a pisventer a quello anno mein se concret disau sul sfiasche de Nadal a lu lanciata

0: Gene, wenn sie nur alle die Fakoi, definitiv. Sie können eher und stehen, wenn der Mensch in der Familie, nicht in das Projekt, das important ist, dass sie als Sustain der Familie.
1: Manar in Restaurant der Montagna, ist das, was sie schon was schon Degna fahr?
0: Per dire la verità, era un po' di spetto. Qui era Juventus, era quel che mai, mai stato in tema, non so, io ho trovato in Peronz esperienze, perché sono stato pronto a dire per quel passo.
1: C'è la più grande differenza da lavorare tra un hotel e un ristorante da montagna?
0: Soprattutto il lavoro, no? Se il lavoro è in grande hotel con una massa di impiegati, lo sai che mi chiede il lavoro fisso. Valula piuttosto del profondo, ni? Adesso in pin menaggi scopo che non esiste, nel senso se capisce abbia più poca iot, al lavoro scottale che si fa abbia più vasta. A cui non è quello che fa il gran pigé.
1: Marc Lechmann è il nostro protagonista della cucina perché il mese mince mai la mesemda alla sedice d'incarta in tigli radio per concludere che la prima parte. Marc Lechmann, Capun zu Rösti?
0: Gut, ich bin nicht sicher, falls Capun. Aber Capun della Tata sind schon top.
1: Liongia da Barsar oder Servola?
0: Liongia da Barsar.
1: Pizza o Pasta?
0: Pasta.
1: Sopa o Salata?
0: Jung wie ein Sopa, la Stadt Salata.
1: Torta o Glasse?
0: Wann in die Lauter, Schalu schon pittos Torta.
1: Gervosa o Vegn?
0: Quello dipende dalla temperatura. In di da calera, più bugiani in gervosa, in sera come dive, la bugiani in glas vin.
1: Caffè o espresso?
0: Espresso, definitivo.
1: Adei, Marc Lechmann, ci andava a venda a Castone Nof, ma nader di ristorante da Montagna d'Orsnai, sur Crienz, tant per lanciare che la serie, entro la prossima episoda, voglia trante rotter per la domanda, c'è un momento tipic da dende anti il ristorante da Montagna. Nossa cucina mesem da proxima puspe anti il nostro programma da radio ubagn er adegna i curacilets online rtr.ch. Nossa cucina.

0: Il Calender.
1: Presentada la festa Grisungla Unaisa da Luccia, il 13 e 14 de Cercladur a Motana Lunz.
2: Da lunga date idea per insacci da vosotros era plazza da tribuna perché la festa da Luccia avanti anche in tip per questa sera a Sagogne. Teater, la Unione da Teater Sagogne in Sanescia Pilsis avanciava il giubileum e tocca ora in il liber il è una commedia sur Silvana screccia da Manfred Ferragut el fo il regista regia in sciac di Contin Tello il west da Coira è in sia residenza a Sagogne ben spert vigne celebrò allo in usit pagaun il west les scomandar el o bagnen idee a scufar che egli per ci sis plan garteggia dovril dantant in asen scucci von avant nizza saversi giazza teater avant mincia produzione porge la Unione da Teater Sagogne in aperitif er in grazia ficcia alza spectatori e spectatores piglia giubileum da Van Jones Teater questa sera a Sagogne alas 8:30.
0: Il Calender.
1: Presentata la festa Grisungla Unaisa da Luccia, il 13 e 14 de Cercladur a Motana Lunz.

la festa de l'Ocha Grigion Glarunesa de la Findemda dels Tredes e Chitordes da Cercladour dat il Ozang Platz da Tribuna per la Sonda si vesses Sruania Gugent Kelz Tickets l'Amprema William Prem ci telefonescia ant il studio Survign Kelz Tickets 0800 25 25 30 la numera da telefon per esser live dalla partita sen Tribuna per vordar la festa da l'Ocha Grigion Glarunesa sonda ils Treders da Cercladour a Schuol ins ci poschon ots alegrar 0800 25 25 30

Locia sot Cila Vert sen 2150 metres surmar la festa grijungla runesa dalla findemda dils 13 chi tordes da Zarcladour a Schuol. Susi Specia po s'allegrar da tickets per la tribuna. Giavejagne Chanossa Blair Plageir bun divertiment RTR e meta dil reminent life. Quella festa da Locia sen la mota da Lunz. Il tredesh da Zarcladour.

0: Bell és la nostra companyia, la mesenda en carta, les endes, fresh, creatif, variant, col·laboradores i col·laboradors de RTR Tradition, l'our recept de stat preferies, seien aquelles salates, drinks, ni cremes de freccia, ins gost de l'estat, einten mincha recept. Jan Specha da nossa redaktion da Social Media les presentar in Rezept.
1: Bin ji Sergio.
0: Jan, c'è a tis Rezept da Staat?
1: Meu Rezept da Staat ei in a Salata de Lentilles. Qui ideal si e kaul. Perché la leva, fresche, li fatza cotutin in ventre plein. Quella salata va sempre a Dina.
0: Aquella tunga già schon grandios scu gostil?
1: Bien. Boah. Quello è un greve da declarare. Also, in sede c'è quel gusto tot. Also, le lentiglie sono un po' la substanza delle verdure e la combinazione con la sosa fa effetti leve fresche.
0: A perché preferisci giusto quel recept?
1: Io credo che è un semplice, pratico recept. Io sai, preparare l'ho davon, prendere con mai il lavoro, non esce mai inviare, semplicemente prendere con. E c'è cosa dati in sentimento che non smaia lo sono davvero. Se c'è chi è un miro lo buono non c'è che mai.
0: Da venda cura è quella salata di lentiglie se davantata a tis go-to recept.
1: Oh, in se sezzi per di pila sta da vergada. Io avevo granua da fa, avevo questo in Instagram. Io ho la motivazione di cucinare qua. Io sono stato in cucinare, ma io ho pilu cucinare a c'è men, di non puspella stat. Bien Sergio, ti sei in della cucina, bo? E c'è un faglio in salata.
0: Faccio anche mai, sto a dire che non la salata da lentiglie se dentante di lì a buffet da vacanze anti il hotel durante le vacanze da stat alla mar. Grazie a Fitch, Jan, per tis recept da stat la salata da lentiglie. Si lascia sera pruare ne da quel recept da stat proponia da Jan Specha. Il recept catezza se ne nostra pagina da internet recept da stat. Enough, sen rtr.ch.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Parlament ne viene avanti bec per in co-finanziare la tredijavla rente dell'AVS. Per in è il tentando in connex con il scomon da fieus artificials. E la regenza americana augmenta il squitch in connex con la dispit da commerzi. Qua in dusels tema sozzales indisch. Al microfono Urs Müller. BNG. Il Parlament federale ne viene avanti bec per in davart la finanziazione della tredijavla rente dell'AVS. Il Cussel nazionale vuol viene avanti finanziare quella completa main con aumentare la taglia sin la pli valur. Concret vuole aumentare la taglia sin la pli valur per 0,5 punti percentuals e quai temporar main fin il 2033. La decisione è stata pizza cup con 99 contro 97 vus. Sco proxim va la facenta a Navos en il Cussel dals Chantuns. Lasciare ir petardes doi venir scomandà in l'antira Svizzera. Suent il Cussel Nacional er il Cussel dals Chantuns approva la contraproposta indirecta all'iniziativa per in limitazione da fieus artificials. Con quella iniziativa volen Unions per la protezione della natura e Societats per la protezione dels animals scomandar per gronda part fieus artificials da privats. Al Parlament va questa iniziativa memia lunch. En la dispetta de douana augmenta nel Stati Uniti il squitch in la Svizzera. La regenza del Stati Uniti ha proponì 9 dazis de multa contro 60 partenaris commerciali, tra quels è la Svizzera. Washington renfaccia quest'adi se far mimia pauc contro l'import de produkts che sain veniz produzit sot lavur sforzada. La regenza de Trump propone d'ordinar dazis supplementars de 12,5%. Il febbraio aveva il Supreme Court decis che la politica de douane dal presidente americano ne becsta de valaivla e che laia surpassasi as competenzas. Da pilura la regenza americana la cerce di una nuova base legale per poter introducir ses dazis supplementars. Ed anche la novità della Formula 1, Charles Leclerc resta fidevole alla squadra di Ferrari. Il monegasta Vincenzo Jones ha prolungato il contratto per più anni, a comunicare la scuderia senza nominare più dettagli. Leclerc va da più 2019 per Ferrari. Finora ha guadagnato 8 corse ed è stato giungato 2 giade in il podest.
0: La meteo.
2: Il suente mesiesi per grande parte si cerita sclerides e il sito è silentir di dezzulegif. La temperatura maximale è 14 gradi in lenghi di nota, 19 gradi in surselva e 20 gradi in la regione da Quera. Da maunesi per parte sulegif, il suente mesiesi forma nivels più spessi dal vest e la sera comincia a plover. A Quera dati da maun e intorno 23 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Za meter en position mirar il schlupet vers la scheba, za focusar fingent il moment decisiv. Venerdì, anceva il prossimo punto culminante la festa federale da Teira, Coira e Conturna da pleci 36.000 tiradors e tiradoras, spicias vignan finian 100.000 visitadres e visitadres. C'è la fascinazione per quel sport. Di scurinza, a intancare la mezz'ora, al microfono Sergio Guecci, Allegra.

0: Sagittar en sport ci pretenda massa qualitats e fascinescia fic blera ljout egna de las personas ci arda per quel sport ir la engiadinesa Cornelia Valentin. Ella dei?
1: La fascinazione vi del sport de trar es ce mai am fascinescia la precisione ci srive de tocker in a scheibja sin lunga distanza.
0: Sì, da quel cielo o kinder jons sa dedicesse Cornelia Valentina quel sport ci pretenda focus, calma ed in enorme blera perseveranza. Ella è in tiradora con corpo ed alma, rivada an quel mont e la donna oriunda da sent gistened per casualità.
1: Si sente ai dati vanno pruna in nuov percorso da vita. E da una buona mia la mamma aiutava, e dovrevano molto questi giudici, loro sono da aiutare. E poi è data una piccola festa in la nuova garage che hanno fabbricato, quella si sente. Loro erano le altre ragazze che non conoscevamo, e loro erano un'altra collega da scuola, e noi dove siamo vivi, è entrato col sluppetto d'aier, su 10 metri, e va in tocco tutto su, magari bene. E loro sono gli altri ragazzi, veramente sono noi, sono mai, e hanno detto che c'è veramente una di c'è, giovani ci vengono a trarre. E hanno domandato a venire, loro sono i cani, hanno detto a mamma, per hanno domandato da senza avere a trarre, e mamma ha detto, va, ci guardas. E loro sono in a guardare e sono restata.
0: Beh, semplicemente restata, ma bagna restata con enorme passione. Perché ci quella passione è restata a fine nozza per un hobby da Cornelia Valentin era davart lietz discorso.

0: Einten la Marella ter RTR i se sanese da prendere a conoscere miglior Cornelia Valentin. Ella è tiradora e ella teira oz con differente armas, con schluppet d'aria, l'arma da caliber piccion e il scinumno standard gewehr. Quella è d'antant becciadegna sto usceia e forse ir gist il motiv ci malgro talente e grond fi è Cornelia Valentin fina noz rastada tiradora sen nivel da amatouras e amatours.
1: Il sport da trare sono per caso in contatto e loro non hanno ci provare ora con l'arma da militar e questa era ormai l'unica arma che si sente dire in la società da treganza per trare. Altri non conoscevo, ormai non conosceva altri perché tutti trevano per quell'arma. E dopo che sono solo quella, sono conosciuto questa arma del calibro piccolo e 13 metri tra la società di Halderstein e questo standard gewehr. E dopo che sono questo calibro piccolo, non so se è stato quello che si sente fin già da questi treven o della società che faceva qua. E tir magari bene, non forse un po' il talento. Zoppa, e qua fa forse errore per cui c'è tiri niente, non so. E forza, chef, si cresce su, qui ora, se date la possibilità di arrivare più avanti col trar. Hai? Penso, chef, sta con l'occasione del garantire, se improvare, hai? Però forse sono per fare quel sport professionale, cresce su il fosso, per la pena in bella.

Sent, forsa begist il dretg li per davantarti radoura professionala d'antant per Cornelia Valentin. Precis era il dretg li, quel ci ho insomma possibilità ella da neir an contact con quel sport. La Marella tematisesha la fascinazione sport da sagetar, questa sera ante il radio alla 6:30 u bagn ad egna cura ci lez via rtr.ch. Ciao a Zin Marella.

0: Ita lez RTR la mesenda e la senda jamesa. Novitats con Urs Müller.
1: Il Parlamento federale ne viene avanti per innevare la finanziazione della tredicesima alla rente dell'AVS. Il Consiglio nazionale vuol finanziare quella completamente con aumentare la taglia sin la plivalur. Concreto vuole aumentare la taglia sin la plivalur per 0,5 punti percentuali e quai temporarmente fin il 2033. Lasciare ir petardes doi venir scomandai in tira svizzera. Sven del Consiglio nazionale e il Consiglio del Chantuns approva la controproposta indiretta all'iniziativa per una limitazione de fieus artificials. Ed il CDC Lions vengono in nov trenader. Il canadese Claude Julien succede a Marco Bayer, coi a comunicare il club Turicais. Julien ha esso descritto in contratto d'usons. Il 2010 scelgo di la Coppa Stanley con il Boston Bruins.
2: La meteo.
0: Il seo mazdel per gronda parte si c'è i dat fase sulla lieva santiglia sit e gli adeccio sulla lieva las temperaturas maximales en oz 30 chitodrs grazie in la neggia degnota di schnov grazie in Zurselva e vanc grazie in la regione da Coira. Domang avant mazdè egli per part sulla lei figlia sia mazdè sa forma neivla spispesas e di anceva a plover a coira dat il domang intorno a 23 grads il confegn da neiv. Era lezza dat il anche il confegn da neiv lezza sa sbassa giusen 2000 meters.
3: RTR Mesdì Mes Radio
0: con RTR na direzion las dodash. Lenny Kravitz, da lunga, da sis album da cult Mama Set, ons 90, It Ain't Over Till It's Over. Bellish is a nossa companhia.

0: Eis el impo oter il kikeri seis specialter RTR verscheinza in eda alia meis anna vista ad ena occurrenza ozza olia do ina runda da gida di ceida alia sport da loccia con Jon Fadri Carpanetti.
1: No va un gran plagiar c'è no vanno serablani ad in ingedine basse no vanno in turnus il centun de minci sei tonsni nell'andrevia I finosse vanno in dusiades le centunales in ingetinote, io se vanno gran gusto, c'è non vanno potu rablar trasce, c'è non vanno se ciufqua per scuola.
0: Elle setze luciadere antiglioca an vista alla festa da locia grigiungla runesa ilz tredage chitordes da zarcladoura scuol e schon bain spert c'è sto tot anc neir facc.
1: So se qui stefne va su amo al resgium ed una parte delle tribunes ed avende lundes di is ne lura tot efne che su a metter su c'è non sien lura prons per sonde.
0: E il plagiair letza sarò schon grand per quelle veniment da sport da loce proximo mancia schuolzen la mota na lunz con RTR savez esser keston live dalla parteida alla festa da loce grigiungla glarunesa vanch vanchoseis.

0: minutos eilas dodaži suonda ilia magazinda mazdekuna Toni Poltera alia microfona esto Sergio Guec giaveis parantant buona patet finiam pitart
1: 1, 2, 3, 4

Al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume. Son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura. Un magnete sul frigo, un quaderno di appunti,

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire.

Da med zdedi treis da cercladoc, che fisic to, jels dodas e disnov. Responsablesco producenta Prisca Bundi, las novitats o redigia Maria Fieli. Ai microfon, az o accompagnia Toni Poltera, jentir magazin se vez terlar, un pac momentum se nostra pagina d'internet rtr.ch. An 10 minutes, cotonox allora, las gratulazions pilde da dots.

0: RTR la mesenda, buna posa da mazdela sa do de jamesa.
1: RTR. Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Noua da portot vigna festivo Ozil Zons, RTR gratulescia il treis da Zarclador. Si ir vosoters lesas termeter saleitz d'anniversari savez far che il ir con WhatsApp 079 270 07. Al microfone Sergio Guec, giaveix bels moments. Il è oggi il dedanniversario da Rita De Monti a Samedan, la giubilare festivescia il cumplion da 49 ons. La famiglia gratulescia. Ciara mamma, tot il buon per teis anniversari, no giavijain un bel di da festa, grazia per tot quai ce fas, no vain jenta tai, tias mattes e bab. Elzon Panzocenza savesse fare un plagiere a Rita De Monti con Mia Mia, grazia ci dà a voi. Un special per il 49 anniversario da Rita De Monti a Samedan.

per bels moments d'anniversari mia, grazie ci dà a voi piglia 49 aval cumplion da Rita de Monti a Samedan. A Zignau vainz ozerena giubilara Rita Meissen cumplenescia il 67 aval de da nascencia. Cara moma e tata, sentiu si sonta sed aval di dena scientia, già vijain nusati tot mo il meglier, grazie al fece per tut quei che ti fas al mincia di per nus, quei scezzegain nus fec. Nus zelegrain sin aunchina massa bialz moments ed era sin la fiasta. Brida e Lorin con Colin e Livan, Anita e Marco, Cornelia e Martin con Ben, Sofia e Gian. Gratulations da tot cor piglia 67 aval natalezi da Rita Meissen a Zignau. La giubilara po osa zelegrar da musica da Hansi Hinterseer. Danke für die Liebe!

Era Zignau, Vigna Terlogugent, Hanse Hinterseer, danke für die Liebe. Piglia 67 ava l'anniversari da Rita Meissen. Era Sagogna, daroll Ozen viva pigl 80 ava l'anniversari da Bernadette Vincenz, e per quel anniversari vainza survenia gratulazions. Cara Sora, sentiu giubileum da 80 ans? Gratulain nus a ti e giavijain d'accord, bia clec, ventira e contentiancia, sortot giavijain a ti buona sanadat, perché ti sappias era vinavon visita mincion a tia feglia giuvna el Canada, il è bida vase con cei curaja che ti fasa dina puspei quei liunc viadi. Nus soras s'allegrain dina puspei da nossas zentupadas. Seggi quei con ia teater ni tier autres cajuns, oz s'astis allegra da dina surpresa che tias duas beadias Lara e Lea an organizau per tei. Elas dus anera envidau nus sonda da festiva con tei tiu anniversari rodunt. Nus s'allegrain zun fec. Ossa gauda e fai fiasta, tocan sonda tias soras e quinai. Per Bernadette Vincenz ci può schon ossa zalegrar sen sonda vainza anca sruania ulteriors auguris. Cara tata, ozei indi tot special per tei. Nos cors en plein legria per quei. Tiu ocion tavel oz festivaine tut mo il meglier nus giavijain. Buna sanadat, legria e bia ventira e che la fortuna accompagna tei sentia via. Sperant che ti posa anche bia sgulà e te sviadis continua el Canada. Ils plicars salits venien bucmo dalla Svizzera, mo bagnir da Canada e dall'Australia. Happy birthday, te sbeadis Marius, Salome, Ryan, Lea, Yannick e Lara. Oner panzoda gratular oz alla tata da Sagogna Bernadette Vincenz, ella ci complanescia il 80 anniversari. Musica da festa datil da Teofil Kleis, Flures Alpines.

0: dedicia piglia ochantaval da Bernadette Vincenza Sagogn Teofil Clais Fluras Alpinas erte erlas gratulaziuns da lunga savetzer vos otters gratularci conoscenza a ciccio otz anniversari che lo schon faci otz an domang in a auditora da Vrin.
1: Gebein, ca Julia Caminata, io l'estia vigia a mia sora, Turte Giuseppe, to ma bien alla o sasciots complanissio se tonta novaval onda nascente, a vigia della Biaclec, a tot bien, ad esta sievina von scola. Ai.
0: Tot bun pigliò nov da veta o sera Turte Giuseppe a bler plager con il cupen da RTR e gio mince mai un bel moment regalar insieme con ensacida vus otters il nos cupen d'anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Ivan era schon sruenia in WhatsApp per in giubilarci abitescia a Rujain. Sco il temps varga. Oz sa Remo Cadalbert Rujain già festivasiu jo chaval anniversari. D'accord, gratulescia tata fai in BG. Si vesa sir gugent gratulo per WhatsApp 079-270-07 u banyer possible da tenor telefonar live antil studio 0800-25-30 per ulteriors auguris o zils 3 da

0: E tar lets erter las gratulaziuns an nova minuta sei legna i vagn in gratulant da Klostra al telefon. Buonasera David Kamenisch.
1: Buonasera Sergio. Io ves in gratulaziun sin natalizi. A quella va oz en ad Albania tir Arno Rissi Elsa fa fiasta sin seu cium conto cium aval natalizi. Cordialme ingratulesce leo ad el e gevisce il vinavon tut mo bien e buona sanadat. Naturalme vi applice un sia lavur en la casa fiu en via. Sin se vase Arno. Ad il gevisce de musica fo naturalme per cilbi ufti ginas con la cappella overall.
0: Era per fare un piacere a tutti e tutti ci apprezzano fici il territorio di Schis da Savonin, a Tiginias, Zur Savonin era conosciente scu lì da dir con Schis. E tutti per fare un piacere speciale a Arno Rissi. Giaveis in bel tempo Klostra, David Kamenisch.
1: Grazie a te, Similionte e a te, Sergio.
0: Grazie a te.
1: Similionte, sì, grazie.

0: Ushaja, tungen las gratulations der RTR la Chapella Oberalp con Berg Kilby uf Tiginias, gel bel schottisch, dedicia oz pil 55 anniversari da Arno Rissi a Alvagni. Buonasera, Anna Maria Tomaget Abrail.
1: Buonasera, Sergio.
0: Enza ci può irsallegrar da gratulations ossa?
1: Io si allegro il figlio di gratulare a nostra cara Salome. Cara Salome, oggi c'è stato un festival il 26 natalizio. Noi gratuliamo a te di tutto il cuore, di vivere una buona sanità, ventura, contentezza e bella soddisfazione il mio di. Giude Broil, termatoi a te il nostro più cordiale saluto ed auguri e di vivere in bianca vasepo poi in agada. Il saluto viene di Tata Paoli, la Tata Anna Maria, gli Auc Maurus e la sua donna Angelica. La mia canzone che ho avvisato per te, cara Salome, fosse La Sera, da Duris e Alm, cantaudil, Cantus Firmus. Ciao, mia cara, a fai in BG.
0: Salome Cavegna, forse conoscete che il nome ella è mezzo sopranista, canta operas, concerts, projekts, ensemble. Anna Maria Tomaget, quel da essere tata da una prominenta?
1: Oh, che bellezza! Noi vogliamo cantare con quella rina fuori, cantavano in massa. Come è sbagliato, noi vogliamo dire che c'è da cantare. Gli auclizi suonava la canzone di Sperlese, la canzone del cucù. Qua io incarno se una delle.
0: Che
1: la tata è in te la colpa, che non mi sto ascoltando.
0: Ma lei dice di domandare ogni l'irto della tata che è il bel talento.
1: Forse sono.
0: Salome e Fiona Cavegna è engagata in il mondo della musica. Oggi dati il festa per Salome l'anfar che è il piacere con il Cantus Firmus sur Selva e l'ensemble La Sera. Tot bom, saleitza brail, Anna Maria Tomaget.
1: Grazie, Fitch. Si bien se vasi. Adia.

0: Il ensemble de canto con il cor da Fonza sum vicin Siami per Carmen Beart a Rabius ella festivesa ozil anniversari da 39 ons. Daniel Beart canoscia er in sacicio oz anniversari. Buonasera Daniel.
1: Buonasera, ciao Sergio. Exact. Zwar war jou in collega, just è Orion de Mustoi, aber stat jo Baberen Sperbergen. Wel hat schon kont in on. Jo lässt noch dran meine gratulade sein, jo sa tutto bien. Jel du sta vin on, pa vin on su coi tele, a le canzone von coi jo, de die toten Hosen, Helden und Diebe.
0: Stupend, Daniel Beart, dovresti anche il nome del giubilar.
1: Ah, yeah. Stevie Schlosser, Aldo.
0: Stevie Schlosser.
1: Stevie Schlosser.
0: Terla ergo gente rock e hard rock.
1: Vai, sperinca.
0: Speragne, da fare delle plagiare con punk, toten Hosen, Helden und Diebe, toten Hosen, prossimo mangi anche a Turic, anche in letzi grund, der nous dati gli els schon osa, per fare un plagiare per gli anniversari da Stevie Schlosser. Facciamo un gente, Daniel Beart, belsi o mazde salezza Berna.
1: Grazie, siamo onze qui, ciao Sergio.

0: Con di Totenhosen in Solier Farfitch Banyan Plagier d'Anniversari Helden und D-Bail Gevesh da Musica Piglia Ciuncantegnaval da Stevie Schlosser a Wabern Canton Berna.
1: Per vos

0: Dels treis da cercladour Miriam Giger, che non sa erenza cici a oz anniversari. Buonasera, Miriam.
1: Buonasera, Fer. Eva mia fiola la irma camminata e l'umbrain per stivesse 22 zonze. L'essen gratulata, ella di già tu bien, ho rovento buona senedat, e che mondo si va in con ella. A quel non de mai, da si va sia mamma, sia sora, a sua amici, cusus, buat. Al Valentino del Marino.
0: Gratulations a Irma Caminada piglia vancia d'usavel in regal da musica vanza irschon pront.
1: Yeah.
0: Stubata gang per romansch.
1: Yeah. Grazie fe.
0: Gugent, bella mesenda. Ciao Miriam.
1: Yeah, grazie. Ciao.
2: Mes Radio, mia lingua.

0: Las novitats
1: da RTL.
2: Il Parlament ne vien avant bec per in da vart sco finanziar la tririsavla renta da l'AVS. E il ZSC Lions survengen in nov trenader. Ieles duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Il Parlament federal ne vien avant bec per inna da vart sco finanziar la tridisavla renta da l'AVS. Il Cussel Nacional vuol ella vien avant finanziar completamain cun augmentar la taglia sin la plivalur. Konkret vuol ella augmentar la taglia sin la plivalur per 0,5 punts procentuals e quai temporarmain fin il 2033. La decisiun è stata pizza cup cun 99 contra 97 vus. Sco proxim va la facenta puspe ana vostra cussel dals chantuns. Il internet doa diventar pisegir per ufanze juvenils. Il cussel dals chantuns pretenda che plataformas da social media, maschines da recercia ed applicazions da intelligenza artificiala doan survenir prescriptions pisaveras. Konkret muntas quai trantar autra che las plataformas na da schassen bec plimusar reclamas personalisadas ad ufanze juvenils. Sco proxim decide il Cussel Nacional in Chausa. La economia in Svizzera ne venga il proxim temp bec a crescer ferma main. Da quest fac parte l'Union te ciala dell'economia Economy Suisse. È la specia che il product interior brut real cresce a quest on per 1%, il proximo on lura per 1,2%. Con quai hai la conjunctura per schlansch, ils ultims dus ons sei il product interior brut real num nada mein cresci pi fitsch. Sco Economy Suisse scrive in sia comunicazion, freinen consund las guerras en il proxim Orient ed en l'Ucraina la crescienza dell'economia svizzera. Il club da hockey ZSC Lions serving in nov trenader. Il canadais Claude Julien ha sottoscritto in contract da dus ons del club Turicais. È la grande esperienza sco trenader da plirs clubs della National League, plin avant a el manà la squadra canadese ad Auro Olympic il 2014. Julien surpia il posta Marco Bayer, che veni rilascià a su entre che il ZSC era cruda ora dels mezzfinals da playoff contro Tavau.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzi poi locale ma in Anctar Plievgia, usce io due per grande parte star scicci e dar in cines fase sui aives. Las temperaturas maximales entranter 20 gradi a Quira e 14 gradi in l'engiadina auta.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits e scuvrides. Musica non-stop.

gurke Sport. Traditionen e tira sin scontrin d'ina festa tradizionale. L'ora alio la festa grisum glaronaise da Loggia. Questa giada è il scons da scuol simultanalunz. Su andai la festa del stredis de Cercladur via il livestream da RTR o visitainus a nostan alio. Pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: Las novitats
1: da RTL.
2: Unverändert Violenza du ein Souvenir de plus sustegn. Ad en el Portugal resta il traffic per via di una ciauma generale per gronda part airi. Niele Strais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. In Svizzera do ein unfremdes de violenza survenir pi simple agit medicinal. Plinavant do ein tenor il Cussell national es centuns esser obligats da mettere a disposizione a wunde a logis da protezione. Sco proxim tracta il Cussell das centuns la revisione corrispondente dalla legge da vart l'agit per unfremdes. Il internet do ein diventar pi segir per uffanze juvenils. Il Cussell das Centuns pretenda che plataformas de medias sociales, maschines de recerca ed applicazions de intelligenza artificiala doan adempir ordinazions pi severas. Konkret muntas quatre anter auter che las plataformas na das chassen bechpli musa reclamas personalizadas ad uffanze juvenils. Sco proxim decide il Cussell national in chausa. Las Interpreses Svizzeras planisation quest onda pli investiziuns. Suender che les investiziuns en sas basadas il on passa, do an elas il on current bus becrescher per bundi aspercient. Quai musa in a inquista dell'Institut de Perscrutazion de la Conjunctura de l'ETH Turic, il COF. Consunt ferm do an las investiziuns crescher en el sector de construcțiun, plinavant do an er crescher las investiziuns per la perscrutazion ed el svilup. Ragion per quai sei a tenore il COF consunt che le imprese vogliono extendere le capacità. Per via di una ciauma generale resta in Portugal la vita pubblica in plirs lius airi. Ort protest contro una riforma del mercato del lavoro che la regenza ha planizzato in oz venit stricciats plirs 100 sgols. Era las via fier sein pertuciades, plinavant resti in scola serradas, ad an ospital sein in stuispostar operaziuns. Appella alla ciauma an differenz indicats, els avertescen che la reforma del marciad del lavur peggiuras las condiziuns del lavur per lavorans. La regenza vul con la reforma augmentar la produttivitat del paiais.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzi poi local ma in anctar plievgia usce io duai per gronda pardre star scic e dar in cines fase sui aives. Da maun comenza il di per part anc sui aiv e nel decurs del suo intermezzi duai l'ura dar plievgia. Il confin da naif sa sbassa sin 2 mm. A quira dati da maun anc fina 23 grads ad ardez fina 17 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen zemmen den os redaktur de musica Flavio Tour.

0: Vus al puls de la musica. Dal sempre verd. Sur il hit. Finter la scovrida.
1: RTL.
0: Usciveria scola vita.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il Festival de Musica Shankra allo Stallo veng per la terza giada in serie annulà. E per ir con auto na dovrien nel futur bechpli exnum in permis in forma de palpiri. Ielas quatter, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Il Festival de Musica Psichedelica Goa Shankra allo Stallo è per la terza giada in serie Vinistricià. Qua è il presidente comunale Moreno Monticelli in vers RSI. Qua è con sunt motivi finanziali, vittiers venia che le pretensioni in connex con la serietà sono diventate più severe. Ils ultims dus ons nel Festival mince mai bec veni realizza per via de malaures. Che venga dentando il prossimo anno per avarliu, nasce Claude il presidente comunale Becch. E nel passato al festival mince mai attrat spliras mille persone dall'antir mund. Tarina controlla sin via, dua in il futur erba star, scienz musa in permis dir con auto in forma digitale. Su entre il Cusel Nacional a usa er il Cusel des Chantuns GCG ad una intervenzione corrispondente. L'obbligatorio da portare con sé documenti in forma di palpiri sia antiqua. Prima avanti da 20 entras il permesso elettronico e le controlle del traffico più efficienti. Il permesso digitale dovrà dare a partire dall'autun. E sia intanto ervina avanti l'ubì da aver soletta mai un permesso di ir con auto in forma fisica. In Svizzera dovrà un freno questa violenza survenire più semplice agit medicinale. Prima avanti, durante un'ora il Consiglio nazionale, il Centuns essere obbligati da mettere a disposizione a vunda alloggi di protezione. Sco proxim tracta il Consiglio del Centuns la revisione corrispondente della legge. Per via di una ciauma generale, resta in il Portugal la vita pubblica in plirs lius aeri. Or protest contro una riforma del marciato del lavoro, che la regenza ha planizzato, in oz venite sfrecciati plirs 100 gols. Era la via fiersa in pertucciades, plina vandresti in scuola serradas, ad an ospedals einen stuispustar operazions. Appella alla ciauma an differenz indicats, els avertescen che la reforma del marciade lavur peggiuras las condizions de lavur. La regenza vuol con la reforma augmentar la produttivitat del paiais.
0: La meteo.
2: Domani comincia il dì per part anche sui IIF e su entro mi stia due l'ora dar plievgia. Il confine da naif si sbassa in 2 mm. A qui era dati domani anche fino a 23 gradi, a Ion fino a 22 gradi, ad Ardez fino a 17 gradi, ad a Savonin fino a 16 gradi.
1: Qua è in stadas las novitats.
0: Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suo intermezzo di RTR.
3: Just another manic Monday.
1: Con sempre verz.
3: What a day to blame it.
1: Scovrides.
3: The weather, too hard to go, too hard to ride.
1: E hits. Musica non stop.

0: Ils pli bels emperverts. Da 70 anni i storge da musica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Scettet la radio, ma ne tras le storie de musica. Scet canzons diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL. Nua che la musica è da casa.

Mes Radio. Mes Radio. Mia lingua. Mia lingua. RTR.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Un magazzin con diverse domande e le risposte tirs. Il segretario della Lega Romancia ha studiato per una nuova struttura d'organizzazione c'è dei nazionali delegati e delegos. C'è dell'intelligenza artificiale di singoli placati delle candidate e di candidati per la regenza.
2: Alle schauen so, als würden sie freiwillig das Protokoll führen.
1: So. Ed erano in magazzin la risposta se una domanda scucciala è in forma d'articoli d'Eisa Florina Eichholzer e la corra tra l'elita ai campionati europei della corsa da montagna.
3: Ha schon un bel sentimento, fa schon ir superbi, ma appunto il sport troppo fece per mai per i cimadai, se bleri, per inginare.
1: E davanti negli magazzini inizia a girare l'infrastruttura da veie cantonali per la play energia solare e canton concretizza il potenziale. Al microfono Toni Poltera. Il canton Grigion continua con la realizzazione della strategia di energia Vanch Ciuncanta. Si vede un'analisi del potenziale, mette le uffizie di costruzione bassa a disposizione o sa surfacce adattate vede infrastrutture stradali, cantonali, per progetti da terzi, soprattutto vede mezzi di sostegno per via. Ossia, dell'ingegnere cantonale Reto Knuchel.
4: Mit den 50 Anlagen, die wir jetzt ausgeschrieben haben, haben wir eigentlich das Potenzial entlang der Kantonsstrassen ausgenutzt. Das Tiefbauamt betreibt aber selber eigene Anlagen dort, wo wir Stromverbrauch haben, zum Beispiel was Tunnelanlagen anbelangt. Man sieht auch bei gewissen Standorten vor dem Portal, dort haben wir Photovoltaikanlagen installiert.
1: A partire da Ozan c'era la procedura d'annunzia, gli impianti solari per l'autostrada a Tredes e sto in dizemprems tals impianti an Grigion. E nox stangist an Grigion e continuiamo con le novità e con il festival cinerò il Keston Bich Adar, Maria Fieli.
5: Il Festival da Musica Goa Shankra allo Stalo è per la terza giada in serie venistricià. Qua ha dice il presidente comunale Moreno Monticelli in vers RSI. Qua ha consunt motivi finanziali, vitiers venia che le pretensioni in connex con la segirtat sain diventate spiseveres. Ils ultims dus ons nel festival mincia mai bec veni realizza per via da malaures. Quel venia dentant il proxim on pusper de virliu, nas clauda il presidente comunale bec. E nel passà al festival mincia mai attrac pliras mille persone stalantir mund.
1: La digitalizzazione si è rasa a degna pific e rinede i permessi blu da palpira e siva i permessi su carta da credit dovri in futuro anche le date corrispondenti.
5: Tarina controlla sin via, due nel futuro erba star scinsmusse in permessi dir con auto in forma digitale. Su entro il Cusel nazionale a usa era il Cusel des Chantuns di Cigea ad una intervenzione corrispondente. L'obbligatorio da portare con sé i documenti in forma da palpiri sia antiqua. Prima avant da 20 entrasse il permesso elettronico e le controlle del traffico più efficienti. Il permesso digitale doveva dare a partire dall'autunno. E sia intanto ervin avant l'ubi, doveva soletta mai un permesso dir con auto in forma fisica.
1: E ci vorranno in momento in turno in Europa dat an il protests e ciaumes.
5: Per via di una ciauma generale, resta in Portugal la vita pubblica in plirs lius airi. Ort protest contro una riforma del marciato del lavoro, che la regenza ha planizzato, in otz veniz annullats plirs cient gols. Era la via fier sain pertucciades, plina vand resti in scola serades, ad un ospitals ein in stuis postar operazions. Appella alla ciauma an differenzi indicats, els avertescen che la riforma del marciato del lavoro peggiuras las condizions del lavoro. La regenza vuol con la riforma augmentar la produttività del paiais. En la Albania dati protests contra la construzione di un resort da luxus che Jared Kushner ha planizzato. Kushner, il gender del presidente americano Donald Trump, vuol costruire il resort in una insula in Ladria che è stata sotto protezione della natura. Il costo per il progetto monta a 1,4 miliardi di euro. Contro questo progetto hanno ieri più di 1.000 persone dimostrato in la capitale Tirana. Già da più sonda hanno più lius in Albania da protests per proteggere la natura in l'insula. Il primo ministro albanese, Edi Rama, è intanto ervina avanti per la costruzione del resort, uscì l'agentura di novità Reuters. La Ucraina ha attaccato la città russa St. Petersburg ordalaria. Qua è curta avanti l'enciata di un forum internazionale dell'economia. Tra questo specie il presidente russo Vladimir Putin, tra l'altro air justs del stadio del West. Tras las drones aia da pliras persunas blessadas, plin avant aia erda dons da material. Quai a annuncia il governatur de St. Petersburg. La Russia a ier attaccia massiva main la Ucraina ordalaria. Per tuciades eren consunt la capitala Kiev ed ulteriures citats grondes. Tenor indicaciuns ucranaises saen tras las attaccias russas plice vence duas persunas mortes, plice ciant persunas saen venidas blessadas.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Correr, pil correr e bec per sa miserar, che faceva Florina Eichholzer am fien ossa. Cals deis però, sa maseirla ai campionati europei della corsa da montagna in Slovenia. L'intelligenza artificiale so far plans da trainamind pi correr, so però ir analizzar placats della candidata e dits candidats per la regenza. Direct, sincer, senza floscles. Schon prest puspe in slogan Politik. Es tuer eir per kecins les ner oter an la rivada, che ebbe il resultat dat IA o bain dalla soprastanza dalla LIA Romancia. Eir ostuia il secretari, delegadas e delegos in aplet ternux. Neblas greges dalla leia, es jongrijung.
0: La meteo.
5: Domaun comença il di per part ang suje jif, il suenter mit sti duai lura dar pliavja. Il confin da naif sa sbassa sin 2 mm. A quera dati domaun ang fina vencia 3 grads, a jon fina vencia 2 grads, a dardez fina 17 grads, at a savonin fina 16 grads.
1: Jelas cinch e set. Ir o la Lia Romancia comunicia ci il segretario generale Markus Solinger e la Lia von veia separadas, e che si va tre zons an ufezza. Motiv, tenor la Lia, differentes vistas pi futur dell'organizzazion, esser e in ulteriore midada ai timun della Lia Romancia. Ci dei ci sia in schlet sem, ni perfin in a catastrofa, per otter soi dovrò che la separazion per implementar in a nuova struttura. Milena Bassin con reactions da delegadas e delegos dallas unions affiliadas.
6: C'è il segretario generale Markus Solinger banduna la Lia Rumencia ils prossims dies sai a sto una surpresa. Quedis Clemens Berter ci des delegio de la Lia ed er deputò del Grand Cussal. Et in un seguant pass, el sai a lura nides a dimaint diverses domandas.
7: Ja, so naturalmente è venio surprius hier qui hai odio quella comunicazione o allo es entrante tlau perché la presidenta ha più posizione e il motivo sa gli dati una nuova strategia non se ne abbiamo un po' di strategia ad in quel sen se non si trova ne el schier spicchia ne trova in sin nuove informazioni.
6: D'una part spettel sulla nuova struttura ci des nir presentata in ce quist mais e dall'altra part la cerne del presidi ci allo il svenst giun. La lavur c'è il vezzo c'è la lia fa, sai è buona, scucci funziona intern, non vezzo il però. Per da qui non sapce Clemens Berter proprio valuter questo pass.
7: Io spero che questo sia un buon esperimento, io mondo qui no che quella superstanza che io sa attuale a fare ponderazioni an sei visione. Naturalmente che noi siamo spennigliai o hai buone idee in che direzione che sei sì.
6: Er aite biertes delegede della Lia Rumencia e deputede del Grand Cussal. C'è Markus Solinger vo, e quei in fracuort temp, per cui c'è ella clear splits.
8: Questo fitch difficile, fitch puccia, e già per fin, ed è una catastrofa, perché c'è chi non sa precis c'è chi des capita, e quai chi non sa, quai da natural andit, speculazions, c'è esa stat, e fin tanto ci non vengono comunicati, clair, avert, sincer, sono quelle speculazioni un grand don.
6: Per ci venia d'arciuent una certa chiettezza e l'organizzazione pretenda a etabiert una comunicazione trasparente. De inchiettezza non vuol Victoria Mosca, la co-presidente partente della fileda della LIA, l'Union dels Gris discurrer.
9: E già in quietezza è forse per me non è il giusto plete, credo che sia più un sviluppo, un sviluppo ci trova certo mi da Mainz e qui a Marcus è invio in sé questo lo comenzò, sai che con la strategia della digitalizzazione o è con insomma ingaggiare certe nuove persone e credo che questo è il sviluppo della romancia e la lì romancia rappresenta la romancia.
6: E di stessa è questo una sorpresa che il segretario generale abbandona la Lia Rumencia. Per l'Union dels Gris, ci des un'unione affilata della Lia, non è smidro per obger, els lavoran indipendentemente. Per l'Union affilata, Società Dretto Rumencia, non è già questo midamente un'influenza sulla lavoro. E di stessa è qui senza domanda. La presidente Corina Casanova deploresce ci do der choin mi demain de la testa in frapoch sans.
8: Vecer ci des amo quist mais la reelezione alla testa della Lia Rumancia e no piglia in lur incontr quai ci vegn e guarderan lur in avant e no collabora in avant in buona mode con la Lia Rumancia ci des era d'una la testa dal presidi o dal segretariat generale.
6: Cici sarà il nuovo presidi, c'è Urezza famose Bernard Meissen in un co-presidi o Casper Sarocco presidente che va in decis dels delegios e delegedes il 20 giugno.
1: I reien giudiz placats e sa presentan an la mira jesch. In sless far un'impressione simpatica e la fin finale naturalmente guadagnir la vux per le elezioni. Da Chamut am fin Valmüsteir, als Ous de las Veies pendent its placats an Irz, Sper Veies e veda Parks de Parecs de Clavou. Il mancia seis è clear che als placats, soprattutto che per la regenza, lasciano analizzare l'intelligenza artificiale, uscienza arda bec la detta, insam permalescening e scie è la colpa del computer. Giancarlo Candines o faccio giuschei anstans da contattare una politologa ni un specialista di marketing oggi da Crevet Londra. L'intelligenza artificiale.
10: Als flyers dels candidats e les candidates per la regenza.
2: Alle schauen so, als würden sie freiwillig das Protokoll führen.
10: L'analyse dell'Intelligenz Artificiale tir les fotografies.
2: Man hat sofort das Gefühl, dass hier niemand laut wird. Höchstens leicht passiv-aggressiv in einer Sitzung.
10: Mo, den sie neada, sind mincia single flyer. Rincevinse con quelda Valerie Favriacola, la candidata della PPS. In portrait, de delas in infons blau a melen, vitir als pleits Valerie in die Regierung. Erfahren, engagiert, graubünden.
2: Das Porträt wirkt bewusst nahbar und sympathisch. Brille, Lächeln, klare Haltung. Fast schon, ich helfe dir beim Steuererklärungsformular.
10: In autre candidate coi edevese persulis il plakat, eula wertliberala, Nora Seratskezin. Ella cum blazer orange, el nom, a cun incitat. Ich höre dir zu, weil gute Politik die Nähe zu den Menschen braucht. Im Flyer gedipara als Vondont.
2: Ich höre Podcasts über Demokratie.
10: E?
2: Sie sieht aus, als hätte sie schon mindestens 3 Workshops moderiert mit dem Titel Graubünden neu denken.
10: Venins et terim placat con si duas facces. Gewinn analysaus culs pleits.
2: Bodycops Vibes.
10: Als Liberaldemokrat Maurizio Michaela Martin Bühler deve se quasi col madem sacco blau sul plakat a cunque mi jalva. Ade cum pauc text.
2: Die einen lösen Kriminalfälle. Diese 2 lösen Wolf- und Budgetprobleme.
10: Els vesino scodus cum poem scagien insemen.
2: Einen geheimen Podcast über Standortförderung.
10: Bumo en dus ma beim profin entreus en quels del centre deve se sil flyer. Klar le caluch orangia dominesce tir Carmelia Meissen, Aite Zanetti und Markus Kedouf.
2: Dieses Plakat strahlt so viel Konsens aus, dass man automatisch leiser spricht, wenn man es anschaut.
10: Atils Kavezins miteinander entsemen, insieme vindic.
2: Das ist kein Plakat. Das ist eine therapeutische Umarmung in 3 Landessprachen.
10: Meunca mopli il plakat Kietchen de la PS con Peter Payer. Il plakat col slogan Peter. Punkt. De pli tenuto, de pli paier. E quoi in tutti i treus lungaggi cantonali.
2: Ganz großes Kino. Peter. Punkt. klingt dabei wie ein Mensch, der Excel-Tabellen so betritt, als wären es Bühnen oder wie ein Jazz-Album.
10: Er wird dir Fotografien senden darf, in drei verschiedenen Poses. Ine gar wie die Fassiles Monges, ine gar wie die Kavialkulier und ine gar Politklassik. Gräschet in eure Intelligenz artificieller als von dort.
2: Ich wurde bereits dreimal in der WOTS interviewt.
10: Intelligenz artificieller, magari kreativer, magari interessanter, adedina de gautra.
2: Im internationalen Vergleich sind die Plakate fast schon meditativ ruhig. In den USA würde man sagen, wo ist die Show? Wo ist Hollywood? In Graubünden reicht offenbar, diese Person beantwortet wahrscheinlich E-Mails zuverlässig.
10: Adel Kandidat Salvadi Retobot, dati del Reminent. Jeansflyers.
2: Retobot hat vermutlich keine klassischen Wahlflyer, weil er sagt, wenn ich genug auf Social Media auftauche, druckt sich der Flyer von selbst ins Gedächtnis.
1: Und das ist der Sport, der Campionato Europeo della Corsa da Montagna, che con partecipazione romancia. Diz cinci, infinitz set da giun, da zertadok, voi an Slovenia per medaglies. Tiers appunto Florina Eichholzer da Zernetz. Ella o 43 ans, e mamma da dus teenagers e combatta per l'elita.
11: Ma questo sono un grand... ferm special. C'è una cosa qualificata per ir queste maestranze dell'Europa. Mai da qua schon bleri, è proprio speciale e non so proprio ce ci aspetta, ma è un prodo fare il mildere per mai dare il più bler possibile, allora vezzaini, io le si, hai, mi leg per ir con, io vien proprio con plagiare queste maestranze, sì, hai, mi leg fitch.
1: E che con correre ce la fa a ce ne mangi per essere equilibrata in sia vita.
11: Per me è il sgalò per pure libertà, io mi ha libero, se può essere ora nella natura, e sono contenta con la reina.
1: Florina, Jun ho potuto incontrare ella la Florina Eichholzer, curta avanti ci ella è partita verso la Slovenia.
12: Da spiù imperanz, cura Florina Eichholzer, beppe il plagiare. Te drem però, vuole era corsa in ucce si esciammas della porta in sui giù per montagnas. Qui però, be per ella. Ma tantuna ho quel ciun vis il risultato di queste corsa e ti la ho contattato. Per ella, è un momento emozionale.
11: Questo inverno ha scritto mai il trainer nazionale della Svizzera e ha domandato, ha detto che la contemplava i risultati

0: mi c'è tanto di modi consigli a mis trainer de pivot o d'core, c'è fermo per lungo quel ci dà il trainer della classe de sport e hai usa per avanti le maestranze europee che snai domanda al trainer nazionale per metodi di interval per ir in su e per lure er su e io.
1: Uscè, Zoella preparata per i campionati europei della corsa da montagna. Con fer la qualificazione, con corsi internazionali, Zoella poteva erdere un sguardo più preciso senza concorrenza.
0: Sì, questo è un po' impressionante, se appunto queste corsi di qualificazione, quelle sono 15-30 giorni più ufne, e sono di mani fedele, sono di fatto più svelte, e sono un bel sentimento, sono superbi. Ma appunto il sport troppo fece per me per i cimadai, se vleri, per ingiunatero.
1: Il bötce Florina Eichholzer opersi as prims championedis e sperela clerischem.
0: E le simplemente cire la partenza con plagiare e cler, e le simpror, scudina da dar tot proprio il milder per me e ai, c'è venuto il bötce di gena da tot più non rivi, e loro sono io contenta.
1: Da vent dal 5 fino al 7 giugno, cuore Florina Eichholzer a due corsi da montagna dei campionati europei. L'up and down, su e giù della montagna, con 30 km e 8 metri d'altezza, e la corsa gualif su della montagna, con 9 km e 1300 metri d'altezza.
2: Questo è il magazzino della sera, di Streis da Zarkladok, vanci per solo cinque egli. Un po' un momento che attezza che il magazzino è la nostra pagina di internet antir ed antracci. Il responsabile è il coproducente Prisca Bundi, la redazione delle novità o faccio Maria Fieli ed il microfono a compagnia Toni Poltera.

0: Eremit, la vita tua c'attai e mai darsi la speranza, che è quasi la divisa del sport. Il sport in specie awesome, e si è in l'altro forse da sé la speranza che ci portoccia il French Open a Paris. Lo è dato che è stato di che tra quel tornir medicas midades e soprattutto sorpresas psiva ci per esempio Yannick Sinner e Jochon Crudo Or sono più da dei Novak Djokovic e Herbert Pletirs ed Erbic in las favoritas tra las donas Ozzo Arina Sabalenka la numera 1 di Mont pers itzis card final details am pack moment ed insomma in sguard pi exact il French Open allora Cotonox anche quella mezz'ora
1: LTL unic e simpatic
0: quanto sa vai a con Dios na ne na.

Nos dagnos en chit direcziun Paris, direcziun Francia ed il French Open, scudic a Paris. Lo en chit pi exact sin las donas, perché its mezz finals en ancuna scheint da quel Grand Slam. Grand Slam. E la gronda sorpresa, nin dubi, la qualificanta, la polacca Maja Chwalinska. Ella o gudania il cart finale che in moda maniera sovrana spodecra 7-6 e 6-3 incontra Anna Kalinskaya. Chwalinska de Maes entra il mezz finale e che contro Diana Schneider. E Diana Schneider o procuro per l'altra sorpresa entra il cart finale con gudanier in 3 sets incontra la numero 1 di mondo Arina Sabalenka. Sabalenka ha mangiato già le sue difficoltà, guadagnando il primo set 6-3 e si va manavla Erkler nel secondo set. Si è però, e se mi do tutte, Diana Schneider ha guadagnato il secondo set anche con 7-5 e il terzo set allora perfino con 6-0. Lo scegliere vini entrano che il mezzo finale tra la sorpresa delle due giudici da sorpresa, scudecce Maja Chwalinska, la qualificante incontra Diana Schneider, la numero 25 di Mont. Dentro il secondo mezzfinale, cioè Marta Kostyuk incontra Mira Andreeva. Lo era anche il senso una clara chiosa per Mira Andreeva incontra Sorana Cristea, la rumena, guadagna il quarto finale con 6-0 e 6-3. Marta Kostyuk ha dovuto 3 sets contro Jelena Svitolina con 6-3, 2-6 e si va 6-2. E il French Open ordvist delle donne a Mincicas procurò per una sorpresa che ston. E Rusia tizomens vodanzi ora si veda Eros Ramazzotti più esatto se ci c'è faccia infinosa. Il mio giorno preferito non è detto ogni altro giuida da tennis italiano perché els è un bagno rappresentato anche al card finale ci specie in momento.

Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito. Ci date il giorno preferito da Flavio Cobolli nel quart finale contro il canadese Félix Auger-Aliassime, che anche da Samusar. Amici casca al quart finale, vin giuia ai French Open just in moment. Il canadese, la numero 4 del turnier o Gudania in prem set 6-4, in second set stati pari 3-3. Il Davos quart finale che viene raggiunto a questa sera, che è in quart finale Schett Talian, Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi, els join Vodek Cilovin per Frank in Talian Anthony Metz finale. Ed anche al match final Anton Alexander Sascha Zverev e Jakub Menzik als on facial pass Zverev a guadagnare ir contro Rafael Jodar, il spagnol, e Menzik il cech a guadagnare contro la sorpresa João Fonseca e il giocatore Novak Djokovic or del turnier an 3 sets. Dusia è e resta la domanda, però Sascha Zverev final manch an sia carriera a guadagnare in Grand Slam, la chance a mince cas e co da guadagnare o lang dus partides. Sier è a mince cas cinerò a dar in nov victor den Grand Slam da tennis. Oi eschon pidadei. Bitch do. An 7 minutes, eilas 6.

0: RTL Sport.
1: Che con hockey, il club da hockey ZSL1 sono in Novtranada, il canadese che Claude Julien ha sottoscritto un contratto da 2 anni, il club turicese ha grande esperienza con Tranada, ha da place clubs della National Hockey League, della NHL, per quanto riguarda la squadra canadese ad or olimpici 2014. Julien ha sottoscritto il posto Marco Bayer, che ne ha rilasciato il ZSC era con l'ordine di mezzo finale dei playoffs contro il HCD.

0: Anna, 10 minutes 8 la 6 e nos dagnen a citen sil traffic an Grischun.
1: Vias e traffic.
0: Il tunnel di San Bernardino dall'autostrada a Tredas. Il tunnel è sarò in totes dus direzions perché ci ho un vehicol con pana in tunnel. Il tunnel di San Bernardino, scusate, sarò in totes dus direzions.

0: Ninjen dubi, se je tar, ke jen sport ci pretenda massa qualitats e ci so fascinar, enja de las persunas ci arda per cal sport è la engidenesa Cornelia Valentin.
1: La fascinazione vi del sport de trar es ce mai am fascinescia la precisione ci srive de tocar in a scheibja sin lunga distanza.
0: Se invece la Kinde Jonsa dedicesse a Cornelia Valentin che il sport ci pretenda focus, chiettezza ed enorme blera perseveranza. Ella è una delle tiradore con corpo e dorma in spadec, rivi ne dite che il sport neanche al mondo è la donna oriunda da sent in spadec per casualità.
1: Si sente ad atto vanno pruna in nuovo percorso da vita. E da una buona mia la mamma aiutava e dovrebbero molto questi giudici loro sono da aiutare e dopo è data una piccola festa anche la nuova garage che hanno fabbricato quelle assi sente loro erano l'altra ragazza che non conoscevamo e loro erano un'altra collega da scuola e noi dove si veniva entrato col sluppetto d'aier su 10 metri e va in tocco tutto su magari bene. E loro sono gli altri ragazzi, veramente sono noi, sono mai, e hanno detto che c'è veramente una di c'è, giovani ci vengono a trarre, e hanno domandato a venire, loro sono in China, ha detto a mamma, per hanno domandato da senza avere a trarre, e mamma ha detto, va, ci guardas, e loro sono in a guardare, e sono restata.
0: Bisogna che restata, ma non restata con enorme passione, perché sia passione, che la passione è restata in fin oz, e per un hobby. E da qui, in tanti registri, varremo Forer e Falling.

0: cun casualitat Cornelia Valentin da Saint Neida per la tiradora. Eutz sagetla cun differentes armas, per exemple cul schluppet d'aria, l'arma da caliber pitchen e il schunem no standardgewehr, geden dann becce denge sto uscheia. E forse gistla im motiv, ci malgrot talente grand fi el am fien otz restada tiradora sin nivel d'amateurs et amateurs.
1: Il sport da trare sono ogni per caso in contatto. E loro hanno in prova ora con l'arma da militare. E questa è ormai l'unica arma che si sente nella società da treganz per trare. Altri non conoscevano, o almeno uno conosceva altri, perché tutti trevano bene quell'arma. E dopo che sono solo quella, sono conosciuto questa arma del calibro piccolo, 13 metri tra la società da Halderstein e questo standard gewehr. E in postito su questo calibro piccolo, e non sa se è stato quello che è successo fin già da questi treven o della società ci faceva qua. E tir magari bene, ma forse un po' il talento. Zoppa. E qua fa forse errore per questo tirante, non sa. E forse c'è più cresce su, qui ora, se è dato la possibilità di arrivare più avanti col trar. Hai? Penso che questa è l'occasione che deve garantire di provare, hai? Però forse sono per fare quel sport professionale cresce sul fosso, per la pena in bello.
0: Sento forse beci dredli per diventare tiradora professionale, ma per Cornelia Valentin exact eri dredli che c'è la possibilità della tenere in contatto con quel sport, il sport da sagittare. La Marella da questa sera, della sei mesi, tematizza la fascinazione sport da sagittare. Questa sera, nella radio, alla sei mesi, inizio con ossa se nostra pagina di internet rtr.ch, lo so diceva zing, naturalmente. Marella, alla sei mesi, scudeci la Marella, dat oz. E scoprossim, una altra fascinazione, la fascinazione tren e la fascinazione Modells da tren. Date già il museum a Bravogne e caldas nir an grondia. An 5 minuti zranzen c'è iscu. Che cure, boys, don't cry.

Seira sonja con RTR, la seira sonja dits treis da Zartla d'Ocra, 5 minutas e las 6 a mesa. De nos avart che ci portoccia la moderazione fisiche sto alla 6 a mesa, specia la marella oz ci peia an meira il sagittar e la fascinazione pil sagittar, scu giuven sentia anzan la fascinazione per Cornelia Valentin. Ci sagetta si vece la occhin de jons e ce ne da per casualità ter quel sport. Idei a dia, ai microfon, a tua compagnia, Tony Potera e da compagnia fanno scusa Joe Cocker. You can leave your head.

0: RTR, la Marella.
1: Ich war Beppledei Fignantiglia, proxim punkt culminant la festa federale da Teir, anceva venderde proxim il cinch da Zercladour per un antir meis davanti a coire e contorn il center da Teir e cheglie per numerosas tiradouras e tiradours dalla antira Svizzera. Tranter tot celzer Cornelia Valentin, ella o anturn curantons, deriva dalla Nagiadegna. Ella è fascinata da quel sport si va ciela o kinder jones. Cornelia Valentin è oriunda da Sent, veiva anche il fratello Bacoira. Nostra redattora Braida Ianetto podia accompagnare ella durante due da sis trenaments. La Marella da dozzan pacas minutas mossa fitch bagn eira sagiatar è blerda ple, ci simplemente angal mirar in chlupet se ne nasceva.

0: La da dot seira sagiatare bler da ple, ci simple manciangal mirar in chlupet se ne nasceba.
1: La Marella.
2: In der Bedünung der Zeit an der Eintüne oder der Zelle zu nehmen trat, war auch schön passioniert gewesen, an der Eintüne finosse.
3: Am Provadine der Fall mehr in Londra, da Bussi, er lei voll fokussiert sin Fadirs.
4: Er lei auch eine Dünne qua, das Pöcher lei matte, aber manchem. Er conosce della be Bussi, er lei fa qua con passion.
2: Noch treffen la Gruppe ein in Seminium. E ella, niva a posta, quella Seires, Marco di Seire, der Keure, ein in Seminium der Trar.
5: Ich schüsse so gerne mit einem Team in einer Gruppe. Strahlend, immer lustig. Das ist ein Vollblutschützin.
6: Durant la prossima mezz'ora, rimplunerai a Düne der Cempa. Qua ci ne despero essere il motiv de ci fer tema. Els tons is frac san in simple motiv. No dan in sguard ant il mond del sport de tir. Mes nomes Braide Anet, bel ce vo se ter de la partida. In questa marella vengono a plet differentes stregantes e differents stregants. Ant il center l'ingedinaise de radont 40 tons Cornelia Valentin. Es metter in posizion, mirar il schlupet vers la scheivge, es focusar, trar il fla, e tenere la nerva fino al momento decisivo, questo è per ons in importante parte del tempo libero. E se la comincia a discorrere del trar, comincia la diretta a lugir.
7: È un esempio, è un crescente esempio, e ho la grande fortuna di arrivare alla società del stregante esempio, e sono arrivato per casa in questo sport. Io sono mai remi in una certa età, tiro modina, o sono a cuore, e le guardanze e le emozioni sono modulate qua per trarre e rendere belle le guardanze del tempo e della società che la treganza sente.
6: Sente e l'è in ciò che tutto ha cominciato. Veramente però tutto è per casualità.
7: Si sente da quando pruno un nuovo percorso di vita e da una buona mia la mamma aiutava e dovrebbero molto questi aiutare, loro sono venuti ad aiutare. E dopo è andata in una piccola festa in la nuova garage che hanno fabbricato quelle asse sente. Allora erano le altre ganze che non conoscevamo. Insomma, noi era il sport noi. E allora erano un'altra collega della scuola e noi dove siamo vivi. È entrato con il schluppetto d'aier, sono 10 metri. E va in tocco tutto su, magari i bein. E allora sono le altre ganze, per manci sono noi, sono mai. E hanno detto che c'è stretto, per manci non c'è, i giovani ci vengono a trarre. Gli hanno domandato a venire, lo sono in China, ha detto mamma, per hanno domandato da senza avere trar, e mamma ha detto va si guarda, e loro sono in a guardare e sono restata.
6: Non è semplicemente restata, di per sé restata con un'enorme passione. E qua tante volte era per vita Wally Krebs, che è stato un di questi che te l'aveva animata da venire a vedere che questi stregans da sent facciano proprio.
2: La prima davanti aveva un grande piacere e si vedeva che c'era qua un talento. Era una quieta e aveva precisa la roba. Non aveva niente con lei, con il tregante, c'è scelta anche la superstanza.
6: Essere tregante vuol dire essere parte di una comunanza. Dare tor incontro tips e curare amicizie. Per Georg Maurer de Favon, che è stato tregante per 50 anni e conosce molto bene Cornelia, è per cui molto semplice di descrivere le sue qualità.
5: Ehrgeizig, selbstdiszipliniert, im Wettkampf kann sie noch eine Brücke auflegen. Wenn sie irgendwo einen Knopf hat, läutet es mir an. Und dann ist bei ihr ist das Einfachste, sie zu korrigieren. Weil das sehe ich. Was macht sie falsch? Wo können wir ändern? Und das setzt sie im Augenblick um. Und dann trifft sie wieder. Und ein offener Mensch, ein Teamplayer, ist uns so gerne mit einem Team in einer Gruppe. Strahlend, immer lustig. Das ist ein Vollblutschützin.
6: In einer Tregante kommt ein Korpi dorme. Per ella è il trar al ci tocca semplicemente per la vita. Per gli odi d'or quel mondo, per parte forse era il civile visto con nulls critics.
7: Als Blairs hanno semplicemente in connex i disegni sloppetti, i disegni privilus, ne sa forse da fatti era il nos. E per noi, con tre ganz, non ho vezzo anche, per noi, che in sport, scoccia otters fan, vanno a fare ad uni hockey, non vanno a avere sulla sicurezza, e se vanno a cicci non vanno a fare. E per noi, che in arma del sport, hai? Qua è forse mi sono magrif che la lotta vezza qua è riuscita.
6: I pro in sport dai naturalmente le concorrenze. E a quella sa Cornelia ad una del ceppa di festival success. I d'un di questi avvenimenti apparella in una valore speciale.
7: Naturalmente il titolo campionessa svizzera c'è una po' di guadagnare del 2004 il Juve final ci desi ottun. Hai, la qualificazione sono arrivata e loro ogni nome ci sono qualificate, sono io, senza grande aspettarsi in risultato, sono semplicemente io in attratto e in guadagno. Un bel momento, hai, è stato certo voce, una chiesa, una medaglia d'oro, diversi articoli, di gazzette. Qua è per me scotregante il highlight, ho detto, hai, proprio.
6: Cornelia Valentina abita Ozza Cuera. Dus vintrais ad as leif ne vale trenar. Per podanir più de struge di monci dere per mai completa Manchester, te la nai pa du accompagnar durant dus de ses saires de trenament. La prima iada in lundes di saira ent il stand de tir del Rosboden a Cuera. Per Cornelia bot in seconda casa. Per mai in mont del toto fat ester. Punkt les quater, sco fat io ans in scontraina Cornelia idee davant il stabiliment del stand de tir del Rosboden. Se non avesse visto, non avrebbe entrato in scelta, avrebbe potuto creare che non partono per la piazza viatica. Se mi non avesse mai, stira Cornelia non avrebbe consegnato una valigione con rodas. Ed in quella, non è per noi, da quella dire al mare star pacifico, in per sé tutti gli equipamenti, buschmenti, munizioni, semplicemente tutto quello che la dovrà per se trenamento. Da cellavart, portali una tasca con un schluppetto. Noi andiamo direct verso l'entrata del stand di tir. Intanto pare ad essere molto quiet qui. Un occello vede il strarente preparare sfrazzi di tunz in tante mongiuls. Il Cornelio arriva a valis per mettere a dirsi a mandura. Cosa deve rendere su questa giacca?
7: Ma lì è una delle c'è dure e fredda. E magari gestabig tot. Però senza una vaia nirnia.
6: C'è capito se tu tressi senza?
7: Tu sto già vai in leacca se tu strare uscia. Non c'è sto strare con un bocchino. Herr Maurer.
1: Grüezi, grüezi. Tag.
7: Ciao.
1: Oh, ist das schön, dass das ein Anblick du in dieser Montur. Geht wie tun schon, ha?
7: Ja.
6: I comincia a girare un po' di più ante il stand di tir di 300 metri del Rosboden. Georg Maurer e Cornelia conoscono bene. Essi hanno la stessa passione e qui sono in loro elementi. I pro loro incontri hanno naturalmente da rapportare delle novità del loro mondo comunale. Altri sono vera svelte clare. Quando si fanno, fanno con corpi d'orma.
1: Ne manca una halbe Sache. Vollgas. Ja, ja. Mit Halbgas rumträumen da. Oh nein.
7: Gut.
1: Das ist mein Plan. Wir müssen ja noch ein Mädchen hier reinlassen.
7: Ja, wir gehen jetzt ein bisschen weiter oben. Dann tun ich jetzt auch Matschke beschissen.
1: Ja.
6: Plan im paret essere temporär in Position. Trar im Match. Questa è la devise per questa sera. Jacke, Giorges, Cepesco, Protektion de Clarità. E loro erano in Virce Lim per quell'öl che non ha da mirare. Tot pare d'esser montà. Avant cos metter in posizione e se però mo da s'annunziar.
7: Qui hanno fatto tutto nuovo per la festa federale, ci deso signun. E l'idea è che il trigant può fare tutto svesse, quasi, c'è una d'ora spusco più botte, in cinci, c'è c'è oda, vo vart, i ti painte, tai tutti, tai c'è sils, tai c'è rölz, qua c'è tutto c'è programma, qua stesso se funzionare, ma c'è tutto digitale. Hai. Ich weiß, dass es ein bisschen zu greifen ist. Das Problem ist eine Freude. In der Sekunde ist es wie ein Sommerproletant, der Scheibe 7 in der Bindera. Das ist ein Schneestrahl.
8: Ich war schon mit der Serie und quella sta ein bisschen più salda. Ich dritte sehr mal normal, man ist sehr gut und die Praste sehr sehr ein Binderin, das du weißt, kurz die Zirkulation Wind, füße perfekt. Ma außer die Dusche ist dann orientiert ein paar Mal wieder Wind. Für die Podar außer war das Schneestre, durch den Trag, wo da schon müde war dritte, lura ist so bitter schön tun, die Dede Zelle war. Ich mich dann sind wieder mal jemand da wäre sind tot. C'è l'accidente importante di torre dritta, sai? Che capito, di spiegare al mancio altero di una dritta e stile su una fossa, sai? O dovrei in blocco di spera, qua dai. Tu sei l'impressione, tu sei in bancio e cominci a trar.
6: Trar, mirar e sfocusar. Cornelia senza se le mente. Per me, è un mondo piuttosto ester. La lingiata di treganze e treganze ci disimposizione si lascia distrarre da tutto ciò che capito intorno. Minciuna e minciun e senza tunnel. Da dor questi singoli tunnels girano a pruna. Ci ven, ci va, ci si prepara per cominciare a trar e ci si fingiavi del pacchettare insieme tutto l'equipamento per ir da c'è verso casa. Però mai, tante volte la domanda del perché ci va per c'è. Ci sarà allora qua ci fa ora questo sport? Ci fascinesce? E perché si va insomma a trar? Risposte, non ci viene a pruna.
2: Ma per la compagnia e per combattere, halt, un contercello oder per avere un bel risultato, sì, questo è il punto del trar.
9: Fus halt ad una bea far vedeggers, ma qua non è neanche possibile, oder? Pal solit les nervas ci lasciano in padavo.
4: Ed è un sport, ci ne vuole forza o del corpo non vuole mental colce
5: das ist Leidenschaft und der Sport mache ich jetzt schon 50 Jahre Zusammenspiel zwischen der Mechanik vom Gewehr Ballistik von Munition Umwelt Psyche und physisch und dann der Zehner treffen
3: per ihn war präsentiert sie da aber l'altro le aveva buoni risultati alla compagnia e principalmente.
10: Io tratti radina sono nervosi, se ti che cura, quale sanno è per cura, a bagià giù qua, a tirnus sono nervosi, se vai per venire proprio a Sairos, a sta, vedo il momento, a quello che affascina a me, alza si ta è per me 20% tecnica, 80% è lavoro mentale.
6: Kur c'è turn der c'è pro Cornelia, all'ele finisce il match. Il risultato da dots te le contente bea mezzas. Motiv per nirnare, però insomma nu.
8: Na, gritta ne venge più bot, vai, non si sa, è non il plagiare in appo di tra.
6: Co bada slur il plagiare?
8: Ma la fascinazione. La fascinazione ci si può trar e mirar uscì da l'un ci tocca. E ci sono sempre più fattori che vogliono ci tornano insieme e perciò ti tocca. Qua fascinesce e per qua ti rientri. Cioè ti dici benissimo, ma rir finito in volo surale. È proprio piacere, hai? Questo risultato ti piglia con tutte queste relazioni. Si dice freude e va vento. Più c'è un sciur e ti è buono. E per qua pacchi c'è una trena, è sempre buono. Tu sei di nuovo in pieno ciò che tu stai con le relazioni. Per il momento sono costante con questo risultato e loro fanno 60 anni gli stessi.
6: Ripetere 60 anni gli stessi, tenere la nerva fino all'ultimo e alla fine può essere una cendaglia di ghiaccio. E proprio finì, non è una moduna. Far ordine, pacchettare insieme tutto e alla fine a pulire il sluppetto. Per Cornelia, altro ci tocca semplicemente pro.
8: Qua per adesso c'è fare dispito, discussioni. Ci dice questi, dicono qua massa bler. E loro dicono questi puliscono bene tanto rintune. Questi dicono puliscono a l'ombra. Se là dai solo grande differenza. Noi non siamo preso a scena, siamo preso fin già da più boccia, da oltre casa si puliscono sul petto. E qui facciano gli stessi. E dice una roba per c'è, per me sai che il sluppetto è netto. C'è il sluppetto. Se non tocco, da salci non vasci il sluppetto. Per il laufen posso dire, ah, è una pulì il sluppetto, è netto. Io vengo un schler, knapp 30 quarti d'ora. E loro la moduna in aria, non è netto. Ma là basta.
6: Plan planeta svede il stand di tir e diventa più quiet. Ora per torcum già e dir vers casa.
8: Ciao, bella sera.
4: Mach's gut.
6: E per mai, diverse sens de domande ci han sur ni respostas.

0: Dusefnes più tard domat. Oz venne trat bis un 50 meters, i quai con un nusche nomna caliber pitchen. Al vent, non es oz in giunt tema. Per me la più grande sorpresa è la canera, o appunto bot in giuna canera. Be un ocell cli clac tanto il chant del succes.
1: Fetti definitiv. Oz be provas. Però il fus paltrar fus è buon, ed è notato in questa autobahn. E qua vuol dire più quiet non può essere. La binderina sta in salda ed è una bellezza.
0: Premesse ideali, in una scheibe su una più corta distanza, in un'altra arma, in munizione più piccola. La Büschmeint è però la stessa, ed è qua è il primo del tuo tempo per mettere a dire tutto.
1: Per tutte le due posizioni vogliono, siamo anche in quel momento peda per mettere a dire la sluppetta, per quella posizione ci vuole entrare.
0: Tu dici vuol peda per preparare e per fare un check di sicurezza?
1: Check di sicurezza, c'è solo da mai, perché ci design qui la bandiera. Dice che la bandiera è qui, qua c'è di qui ora obbligatoria. Loro non sono in giunto. C'è, va a mangiare svesti, c'è da controllare se si tratta di scravi, o di risalci liberi. E qua capito, ma io non ci stira, e posso liberi là davanti per la pippa. Là non è la fiducia in mai svesti, c'è quella scravi sono tratti fermi. E va a mangiare, metto se usci l'arma, c'è di pronto per trarre, senza grande controllare adesso, perché qua c'è il pulisce il sluppetto. E metti insieme il vignore da quella, perché tu sei la porta di c'è la sera.
0: Aver fiducia in l'arma scoserà la porta già. Per Cornelia si inclina qua da sai. Intanto ce la fa pronto per ir in posizione e sfocusare, venne a darmo un cuc che ci gira un schlio in cui stanno da tira domat. Ante il locale d'entrata pare da viaggiare. Intorno alla mesa redonda, in una gruppa di tregantes e treganti, e vide la parete di questo locale e i monitors ci mostrano tutte le scheivges. I risultati ci vengono tratti allo stesso momento in cui il stand vengono qui ora intorno alla mesa redonda, naturalmente tutto il tuo. In avvapero per peltrar, in per sé per il ben stare e la compagnia. Qua domet vengono il pisseraccio in giugno a patire fome e sete. Il responsabile per cui è Irene Cagenar, turiunda della Val Müstair.
2: La mia incombenza è di fare qui una piccola ristorante, per cui non va in training che c'è il mercoledì sera. E insomma, eravamo tre gambe.
0: Vuol dire che tu vengi a trarre, ma il mercoledì sera è così nunza?
2: Preciso. Ma mi c'è tanto vengono un po' più volte, allora vai, sono, allora posso entrare. Un po', ma i vegni pure intorno alle 5, alle 5 e mezzo, sai? Mi spiegate.
0: E loro vogliono solo a due ragazzi da mangiare, da voi?
2: E da due ragazzi piccoli da mangiare.
0: Ma è sicuro in mince che sbaglio qua.
2: Grazie.
0: Spero Irene, noi incontriamo un'altra treganta durante la sera di trenamento. Una delle prime donne grigione ci ha rischiato di entrare in questo mondo. Maria Luisa De Gonda. Ella mi ha quintato che qua era da questo tempo ad essere più o meno l'unica in una scena fiche masculina.
3: Io ho iniziato nel 1981, quando venivo da scuola. Allora ho detto io, vi faccio che buono si fa un buono. Mi interessava, venivo in quella voluta e c'è un metro, da buccio un conto metro. Sì.
0: E qual era allora la reazione della gente a cui ha dato per reazione?
3: Ma ho una voce interessante causa. Io sai che venivo il stand, che venivo marata con Rospiegel, forse è buono il tutto, prius, rius, credo. Toccano che era città, allora era il risultato. C'è tec, ma lo sentivo bene il rispetto, venia, perché io era qua, c'è una femmina, una buba, lui era una buba.
0: Per ella, però, mai è stato il motivo di dar su, al contrario.
3: Qua c'è che motivavo da mordere un po' qualche altro, cioè, era lui di quella sua serie, cioè che le femmine sorvenivano la medaglia, ci avevano in due punti più pochi che il sommant. E qua va io mai fatto dire, io adina dico, tutti ne abbiamo punti, non che io vi bo quella medaglia. Ciao dir, forse.
0: Er Cornelia sa de prima de vent mesurada cu nomens. Per ella alge del tot fat normal. Ella sa d'una sentida bain tanter tot els tregants. El trenament de dots alla fini. I quai con il resultat ci fa appunto cifer precis che il rierin fin de voles uraglias.
1: C'è 98-200, questo snover non è visto, non è più mai chiaro, se non è la colpa. Io se sa, c'è 98, il vespe di trarlo se in programma ci vaglia. Ma, scudite, i desot autobahn per trar. E se ti vuoi trar programmi ci vaglia, allora vengono ora momenti di desuscea, per fare questi risultati.
0: I buoni risultati motivano a fare in avanti. Cornelia tira da spi 11 con grande engagement e perseveranza. Resta è però d'una per il hobby.
1: Scudite, il sport da trarre sono per caso in contatto. E loro hanno fatto un prova ora con l'arma da militare. E questa è ormai l'unica arma che si sente dire nella società da treganza per trarre. Altri non conoscevo, o almeno io non conoscevo altri, perché tutti trovano bene quell'arma. E dopo che sono solo qua, sono conosciuto questa arma del calibro piccolo, 13 metri tra la società di Halderstein e questo standard. E dopo che sono questo calibro piccolo, non sa se quella ha, e si sente fin già da questi trevano, o la società ci faceva qua. E tir magari bene, non ha forse un po' il talento. Zoppa, e qua fa forza errore per quei tiri, non sa. E forza, se si cresce su, qui ora, avesse dato la possibilità di arrivare più avanti col trar. Hai? Penso, se questa è l'occasione, ci deve garantire, avesse improvato, hai? Però forza sono per fare quel sport professionale, cresce su il fosso, per la pena in bello.
0: Sent è il lui d'infanzia di Cornelia Valentin. Forse il fosso per nir tregante professionale, ma lì stesso momento punta precisare il dritto. Quello in giocce tutti a via di tregante ha insomma per di cominciare. E scocella dice d'una veramente tot be per caso. I derots, van ci sei sons più tarda cuore, continuescono questa via. Da quella vis, non è la bella, din per sé Georg Maurer. Ad el vevi incontrà fin già al cominciamento dell'emissione.
4: Io weiss, dass es weitergeht. Vielleicht nicht mehr mit Zöfelschützen, aber mit diesen Vollblattschützen, so wie Cornelia und ich sind, geht es sicher weiter.
0: Per Cornelia e per Georg vai in mince casi in avant. Idee? Ena fat alt, che vant in mais ne avesse mai pensat che fece. Ena irtrat. Ide fatta tocla dritte scheifge. E devo imparare uns, e per fin date mo in deger. Schon in paio de questa fortuna. Es un braide anet, e con far queste missioni a un preis, che sport de tir, e sblerun de pu, co simplemente lasciare ir tuns per l'aereo.

0: RTR con musica da Luis Capaldi, la Marella da Dozzan Vista, alla Festa Federale da Teira Coira Mossa Eira Sagetar e Blair da Pleci simple manciangal mirar in Clupet se ne nasceva. Braida Janetto realizzò che la Marella da che ci va agia il pific Marvellas da Braida è scu el niatr che la ci ist tutta degna senza davantada per il moment tiradora.
1: Ma veramente è semplice, Cornelia Valentin, ma in dunia ha fatto lo sport di provare, di mirare in altri sluppetti verso la scivgia, e alla fine è loro punto di fatto rischiare di trarre in pertunz. E adesso sono dirci, impostuto quel nir calm, mirare, tenere la nerva fino al momento che il tun parte, allora come sono fatto impressione?
0: Quel mondo da tiradores e tiradores è sto per te completamente ester, uscei ast podia prendere una massa con realizzare quella marella. Datil in sacecio faccia sur starte il pific?
1: Ma per qua c'è ne conosceva appunto insomma ne quis mondo hai dati ne prune roba ci man faccia das tutte. Per esempio però era il fatto che questo sport è dipendente da una prune fattura, di una parte fattura esterna, come per esempio l'ora, ma da quella parte era una prune differente qualità che vengono pretese da queste o da quelle che tirano. D'una parte la tecnica, ma in postut è il lavoro mentale, cioè il cea deve essere completo anche l'osso e allora sai deve essere calmo e appunto tenere la nerva fino al momento decisivo. E qua è tutto in or 60 anni in lavoro, ci viene per esempio il tratto in match e qua fa già un'impressione.
0: Te asta si vea accompagnare una tiradora in una donna an in mont dominò da domans, dati il motivs per ci ci dat anche degna da ple omans anche al mont da teir.
1: Una delle ragioni potrebbe forse già essere il fatto che gli omens possiedono per vita il militare in agina arma e hanno già automaticamente un certo accesso di arma e era questo mondo, ma da quella parte ma Georg Maurer, che è un tiratore collega di Cornelia Valentin, quindi c'è veramente ha in donas per di fatto mildre premisse per questo sport.
2: Von der Nationalmannschaft sage ich jetzt einmal von den 10 besten Schützen in der Schweiz, Sportschützen, wo Weltcup-Schützen sind 8 oder 9 Frauen. Das Fingerspitzengefühl ist einfach höher. Das Telefon vom Fingerbeer zentral am Kopf ist schneller. Stehend haben die Frauen 2,5 cm im Durchschnitt die Hüfte höher als die Männer. Und die Frauen können die Hüfte einklicken.
1: Quai diskurriert veramente per de più donas ko omens at in kus mond de tier. Però alla fine sarà simplemente il fatto historic che le donne ne aveva de più bot insomma pers nö in kus mond de darme si scheifges el motiv ci da a moduna de main donas ci van a trar. Quai in postuzio in distanza lunga de 13 meters, kul caliber pitchen i e creare col sluppet da daier da ad una de più donas ci tirano, also la para de nir vi più egualizà.
0: Eida an quel monte senza gronda saveida ossa siva aveire realizzati an prima marella a stas ruinia differentes impressions da quel sport en muteif per anceversezza a sagittar.
1: No, qua ne creio. Però è sto a dire che devo avere accompagnato Cornelia e dire con di scuola con uno c'è il treganto o una treganta possa inclare blare un più bene perché c'è questo sport fascinante. Cioè, comincia però svesa dire trarne creio.
0: Braida Janetta la realizzò la pinova marella saggiatare in sport ci fascinesce a Blairs con sonter perché ci quel sport dipende da Blairs differenza factors. Coira davanti a center per numerosas tiradores e tiradores che il con la festa federale da Teir che la anceva il cinc da cercladour venderde informazioni perché il vanzair pubblicia sa nostra pagina da internet rtr.ch allo è il possibile da anche ne da tarlar la marella in ta nostra audioteca online.

musica per Imes Cadin. Per Dai. Can't stop.

Tu conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania,

0: Unic. E simpatico. RTL.
1: You know I'm out.

bandiera alla fatta strauni. O sciofaliolella, o sciofaliola, o celella una signora, mo l'amore si

0: Proverbis. Chi che calma da giuven, ise da veglie.
1: Fastina nau e mea.

Vitta, da Jon Guidon. La vitta es ler, e tu, uman, tu es sul ciomp il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna duna in amur, cia tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.